0: Di Antonio Lotti avete ascoltato Eco per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble Zefiro.
1: Ralph Vaughan Williams, The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.

0: di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio secondo in re maggiore, trascrizione per traversiere, violino e violoncello di Anonimo, dai 5 divertimenti K439B. Allegro, larghetto, minuetto e trio, allegro. Ensemble all'antica, Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Rebecca Ferri, violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio secondo in re maggiore, nella trascrizione di Anonimo per traversiere, violino e violoncello dai cinque divertimenti K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Joseph Haydn, Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro, Collegium Musicum 90, diretti da Richard Ecox.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacox.
1: Da Les Enfants Terribles di Philip Glass, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman, ascoltiamo Paul is Dying e The Somnambulist. Katia e Mariella Beck, pianoforti.

0: Di Philip Glass abbiamo ascoltato Paul is Dying e The Somnambulist da Les Enfants Terribles, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman. Katia e Mariella Beck, pianoforti.
1: Gautier de Coincy, Maviel, dalle Miracles de Notre Dame, New London Consort, Philip Pickett, direzione.

0: Di Gautier de Coincy abbiamo ascoltato Ma Viel dalle Miracles de Notre Dame, New London Concert, Philip Pickett, direzione.
1: Giovanni Stefani, canzonette per voce e basso continuo. Dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. O begli occhi o belle chiome, la mia gloria amorosa, pargoletta che non sai, e viver e morire, bella mia questo mio core. Vincenzo Manno, tenore, ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Giovanni Stefani avete ascoltato canzonette per voce e basso continuo, dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. Vincenzo Manno, tenore, ensemble concerto diretto da Roberto Gini. Ludwig van Beethoven, sonata numero 6 in fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Allegro, allegretto, presto. Pianista Andrea Lucchesini.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata numero 6 in Fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Pianista Andrea Lucchesini.

Jacques Ibert, La ballade de la Géole de Redin, poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham-König.

0: di Jacques Ibert. Avete ascoltato La ballade de la Géole de Redin, poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham König.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Allegro aperto, cadenza di Sulima Stravinsky, andante un poco adagio, rondò allegro, cadenza di Mozart. Geneva Cana Mason, pianoforte, ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien, Howard Griffiths, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Geneva Kanamazan, pianoforte. ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien. Howard Griffiths, direttore.
1: Alfred Schnittke, sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Senza tempo, allegro, largo, allegro, lento. Raphael Wolfisch, violoncello, e John York, pianoforte.

di Alfred Schnittke abbiamo ascoltato la sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Raphael Wolfisch, violoncello. John York, pianoforte.

Rai Radio 3 Classica. Gabriel Fauré, quartetto per pianoforte e archi, in sol minore, opera 45. Allegro molto moderato, allegro molto, adagio non troppo, allegro molto. Quartetto Beethoven di Roma, Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello,

0: Di Gabriel Fauré avete ascoltato Quartetto per pianoforte e archi in sol minore, opera 45. Quartetto Beethoven di Roma. Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore D485. Allegro, andante con moto, minuetto, allegro molto, e trio, allegro vivace. Die Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, D485, di Hanover Band diretta da Roy Goodman.
1: Richard Strauss, Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico per grande orchestra, opera 24. Largo, allegro, molto agitato, meno mosso, moderato. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico per grande orchestra, opera 24. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore. Piotr Tchaikovsky, Lo schiaccianoci, suite dalle musiche del balletto omonimo. Arrangiamento di Duke Ellington per orchestra. Ouverture, Tut Tut Tutti Tut. Peanut Brittle Brigade, Sugar Room Cherry, Entr'acte, The Volga Vauté, Chinoiserie, Dance of the Floreadors, Arabesque Cookie. Orchestra Duke Ellington diretta da Duke Ellington.

0: Un bel salut dalla Rai Ladinia te piazza Ammazzini a Busan. In Rebia i 14 de me e in che il notiziere il va in ante in Scilla 2. Chi si argomenta di in che? Neves da Roma con l'approvazione della riforma dell'autonomia, Sabina a Trent il secondo consiglio della Mendranzas del Trentino indrezzata all'autorità, la regola Neves per la bombola sti quartieres e il programma della scommenza dives del Museo Ladina San Martin de Tor. Ven fatta sapere che per radio in Sne dalle 7:05 fin mese alle 8 te crepes dal sera la programmista ladina Sara Frenner la porta Dante un approfondimento sulla Elias vittime di violenza del 2025-70 Elias le sei morte se la teglia a cagione de persone che giudizia delle Samer chiest le demona punta dell'iceberg perché che troppes massa lei le la Elias vittime di violenza insieme con la responsabile della cesa della Elias della Val de Puster Ingrid Palfrader venerà regionale di questa questione sitia e cruva. Scomenzò adesso la Neves, in che Papa Leo XIV l'ha fatta una visita pastorella storica alla Sapienza Università di Roma. Questo segna un momento di gran unione ante la due istituzioni vaticane e la Sapienza, che la era in crisi da desdottegni. Dal 2008 era stata addirittura una contestazione che la è annullata la visita di Papa Benedetto XVI. Papa Leo in che lauzza fuori il valore del studio e il già dita ai giovani di Gevarder e Naut e non si fermerte dante ai fonins. La sottrisa che l'istruzione e studi è l'istrumento più importante che una persona per sé emanciper. La scontreda la avverte donc al dialogo costruttivo ante il mondo della fe e che della conoscenza scientifica umanistica. La sapienza è l'ateneo più grande d'Europa. L'ultima visita a questa università da mande un papa l'ha restata del 1964 con Paolo VI. Mudò un argomento restò a Roma. La riforma del statuto d'autonomia della regione Trentin Sud Tirol potrà gir in forza. L'iter legislativo le venussero giù in gen con l'approvazione della seconda lettura da parte del Senato. Stefan Pescolderu.
1: Dando la sentada è in cer cruce c'è la riforma in Sbagna approvata. Alla fine, 129 senatori e senatori li te pur la riforma. Vincis implode la maggioranza assoluta pur dar da manada. 48 senatori sa astini. D'antrata una gran perte il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Us contrara nel Stet Guna. La riforma è il maggior progetto della Giunta Provinciale del Sud Tirol di questa legislatura. E gonoti incendi da indicare ciò che motivazione la colorazione a livello provinciale del SOP con i partiti italiani di mandarta. Con l'approvazione seconda lettura del Senato e l'iter legislativo della riforma Sanchez-Lugge, la Camera dei Deputati ha approvato il testo di riforma secondo iade de Merz. In cielo l'Austria ha dell'Unvarda la riforma. Con questa va il dantarata ampliare le più competenze delle province autonome di Bazan e di Trant, del settore ciò che è l'energia, il commercio, l'ecologia ambiente e la gestione della fauna salvara. Mudazione va in portata in conto d'arte di te, la rappresentanza politica di organi locali e sui controlli preventivi da parte del governo sulle leggi regionali e provinciali. Grana l'associazione di Meinhard Durnwalder dell'SVP, relatù della legge del Senato, dando a due do dal cruce che le spudì mancè la maggioranza, ci che ne esponia su due. Un gran vare in ante, de storic, dice, mole da Laura in ante, ciò che gli aggiunte in intervista di Ulrike van den Driesch.
2: Ja, natürlich, jetzt liegt es in erster Linie an uns vor Ort auch einmal eine Bestandserhebung zu machen, zu schauen, in welchen Bereichen sich diese Reform jetzt auswirkt, wo wir uns jetzt getrauen können, ein bisschen mutiger mit unseren gesetzgeberischen Kompetenzen umzugehen. Wir haben ja auch neue Kompetenzen erhalten. Dort werden wir eigene Landesgesetze dann auch verabschieden. Und jetzt geht es wie halt immer bei der Autonomie um die Fortschreibung, um die Umsetzung und auch in Rom wird die Geschichte der Autonomie noch nicht zu Ende geschrieben sein. Auch hier gibt es immer wieder Herausforderungen, aber heute ist einmal ein wichtiger und wesentlicher Schritt gemacht worden.
1: Dante i reladus e le reladasses la legge de nostra region e l'incestella senatoria fasciana Elena Testor, la Lega. Al diung su a tutta de posizione do dall'approvazione della legge costituzionale.
3: Senz'altro sono stolci del esit argonta, a sa che è stato un durier che le sta concordata il 2022 anter i presidenti della provincia e la presidente del consiglio e il minister Calderoli che esitò a tutto il percorso che sta portà a definire e a riportare ite delle competenze che le sera state limede via al do della riforma del del titolo quinto e più una insontaite neves competenze per zirencia torsù tutte che le esigenze schelette che smoment per portare in ante il nostro territorio alla vita giusta.
1: A dit la senatura Elena Testor, ma una piccia aperta senatur del PD all'ite por la riforma, gli altri s'astini, e il senatur Luigi Spagnolli.
4: Intanto io non sono nel gruppo del PD, io sono nel gruppo delle autonomie, quindi voto come mi pare. Non mi faccio dire dal PD cosa devo votare. E in ogni caso altri del PD hanno votato a favore perché erano in molti a condividere questa riforma. Il partito ha deciso di astenersi più che altro per un discorso politico nei confronti della maggioranza. Secondo me è sbagliato, ma questo è una cosa che decidono ad altri livelli e va bene così. L'importante era che la riforma passasse, è passata. È secondo me solo un piccolo passo nella giusta direzione, non è questa grande riforma che qualcuno vuole rappresentare, perché staremo a vedere la Corte Costituzionale come interpreterà questa nuova norma e se davvero ci darà ragione quando noi proveremo ad applicarla. Però questa è l'autonomia, si va avanti un po', poi magari ci si accorge che non funziona, allora si va avanti un altro po', un passo alla volta e si procede, si chiama autonomia dinamica, è la nostra autonomia.
1: Ha detto il senatore Luigi Spagnolli.
0: La legge di riforma del statuto per il presidente del Sud Tirol la è di grande importanza e una gran garanzia per lo sviluppo dell'autonomia. Stefan Pescoldrung.
1: La legge costituzionale della riforma del Statuto autonomia del Trentino-Südtirol può darci in forza do dalla sottoscrizione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'in mais de temp e chi ne dice do dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Il Presidente del Südtirol Arno Kompatscher alza fora che non fece né a mano a moda che le competenze legislative e tecniche amministrative svane in do a varai, ma anche la possibilità di se muovere in do con più l'erc e giuc. Alla donna Kompatscher comincia a dar la ur pur dar zain con l'amministrazione provinciale che è originata qua da Sanuzze le possibilità che vengono date con la riforma. Anna Indoccia ha fatto competenze che sono deslimitate di anni passati, con sentenze della Corte Costituzionale. In ciò Kompatscher, calza fora che non sarà più libertà d'azione per la provincia, con manco limitazioni della legislazione e più possibilità di adattare le leggi alle esigenze locali. In dem tempo lì c'è più garanzie per l'autonomia, le accomodazioni non possono essere da ogni linea né approvate senza il consenso della provincia di Kompatscher. Il Parlamento non può dare niente di mezz'val senza che sono aiuta in suo Kompatscher. In sostanza, a Ratel che può dare approvare leggi più ampie e che ti sarà incontro di più ai bisogni dei cittadini, con gli effetti della riforma che può dare da impermotti anche vani o in certi tempi più lunghi. Alla do di rappresentanti delle SVP, l'approvazione della riforma è nier da considerare storica e una pera miliare della storia dell'autonomia su Tirolesia. Ten intervista a Rai su Tirol a Kompatscher su Rezruc la critica da vai a rinunziare a valors politics pur portenant la riforma. Anna laurea d'un con il governo a Roma, ma non è diventata aperta il governo in suo Kompatscher.
0: In che da domani a Trent le venue portadante il Consiglio Provinciale della Mendrances, ma tu agire dall'autorità per la Mendrances, la istituzione che mette a dum la Mendrances del Trentin, la Dins Mocchini e Zimbres. Sul post per la Rai Ladinia la giornalista Cecilia Mazze, la sentione indena che la intervisti alla presidenta dell'autorità Katia Vasselai.
5: Katia Vasselai, seconda riunione del Consiglio Provinciale del Trent di Cala Mendrances. Che novità portate?
6: Pense di voler dire duce e che le, l'importanza dell'autority che la porta fino ad essa e che le, l'importanza proprio di questo organismo che le state mettuite no, da tante e che la trovato post in una maniera che vai a portare veramente dal buon alla tutela delle mendranze, credo che le giusto adesso far capire a duce l'importanza di questo organismo.
5: E l'importanza delle mendranze, dell'ingasso, tenere e del perché che ci vede le defender?
6: Sì, l'autorità allora muoia per cercare di far capire in fuori da che le, i territori o la che si trova a queste mendranze, di far capire a tutta la popolazione del Trentin che le l'importanza che le ha per tutto il Trentin, per l'autonomia del Trentin, perché anche se capisce di che si do che si parla, allora se incebui di capire il perché si va a tutelarle, e la popolazione trentina ha una buona risponita, perché si parla proprio muie di mendranze adesso, si parla muie di più di tante che io ricordo non si parlasse cinque anni fa.
5: Le difficoltà, le problematiche che riverdano in tutta fascia, ne troppe, ma dando al dubbio della scuola, non è che della caccia.
6: Sì, diciamo che tutto parte dalla carenza dei case che da gedare alle neve coppie, che le si trova dunque costrette a sangire da un'altra mano, roba che porta invece a portare via Beach che potesse agire alla scuola ladina. Le dutte tacà, la scuola la bu un calo di iscrizione molto importante, perché te cinque in la perdu belle che 250 iscrizioni, e le proprio perché es che noi a on e volon cerir de valorizzare che le l'urier della scuola, perché le una perla che va valorizzata, non la de mode essere besende, essere mantenuta, ma la può essere valorizzata, per far sì che le famiglie, ma anche il corpo docenti, trovi sempre stimoli a questa scuola e per portarla in alto.
5: Che soluzioni si sapere per trovare, che proposte per essere a portare in alto, potesse l'autorità?
6: L'autority da sempre la dice che si cognisce a intervenire su che le rilascio del patentin. Personalmente, parlo proprio personalmente, io fossi proprio per un automatismo alla fine di tutto il percorso, perché le dai traieni ai desot le china sei in scuola, e dunque per me fosse giusto che alla fine di tutto questo gran percorso invece esiste fuori con Valk Teman, e che sta al momento non somia che se vai a una, e dunque a un cerì dell'urarsi che le i criteri per gedar che spatentina i bes che frequenta la scuola ladina, lei l'uriera sa modo che ven faccio fora, e dunque vedrò che venirà fatto.
5: Che scuola è il gran obiettivo per gli anche ven?
6: L'obiettivo è che il decerir de Gefara era i Beach alla fine della scuola al patentin, con un esame magari di tete scuola o con un automatismo che se non se l'authority la punta a chest. Naturalmente l'authority non ha le poteri di finalizzazione, dunque con l'URAR, con tutte le altre istituzioni.
0: Così la presidente dell'autorità per la mendranza del Trentin, Katia Vasselai. Mudona des argomenti, una robaria interessante del succeduto in domenica a Tluses. Doi ic yarobana toadam barakin della Lienies, Roman Clara.
1: Il fatto è succeduto in domenica a domis di circa dalle 5. Due persone nia identificate a robe dalla terrassa di una bancarella delle Lienies a Tluses, una natovaia. Il gestore della bancarella Reinhold Unterfrauner ha detto ai colleghi di Rai Südtirol che la tovaglia è di plastica e che era una di una valuta. Per la sua domanda che fece valdete, la roba è venuta registrata da una telecamera. Unterfrauner è il considerante da delante due persone, trattando la roba a un di due leri per sgaugere in un incidente stradale.
0: E adesso la forma di gaboledes le sven sempre più elaboredes. La Val de Puster, l'Enel, che le sutaite tena gaboleda trasse ne SMS o la che disia di essere na banca. I carabinieri si adat con seis de cose comporter. Roman Clara.
1: Le case che nu alluminier de na ara che nu da ingianata da una collega della UR da denante con una storia inventata sono la morte di Sofia in una forma di ingianata che anne alda nia gonot. Ma le giste baldince ingianadas più semplice che venne adoradas da personas co trapolè por ingianet cittadins. In sue lince succeduta anda più con un al di 22 anni della provincia di Napoli che ti amene a nal della Val de Xias un SMS falsifiché di una banca. L'SMS c'era fuori ciò che è reale e faceva riferimento a una transazione possibile tra il sistema di pagamento Nexi. Tra questa SMS è poi l'ingiana d'uscita di buon da ci fai i dati bancari del sud tirolese. All'inizio è buono, in primo momento, da fare un trasferimento di 2.300 euro su un secondo bancario e ti arrobenci che i soldi alla persona in Gianada. Per merito delle ingresciute a svelte di carabinieri di Valsberg d'Aisten, era c'è riuscita da bloccare la transazione e da identificare l'ingianadu che non è dedante. I carabinieri fecero l'appello da mandare a vedere con SMS, email o telefonate che fecero riferimento a problemi bancari o a transazioni strane. Tanto dotte ne sono mai di inante codes socrati o dati di accesso all'online banking o a conti bancari.
7: L'altro consiglio importante è da ne clicchi mai su links can ci fa tres sms o email moda controllare nota visa con la banca di riferimento John direttamente alla banca o telefonare al numero ufficiale da ci fa su la plata internet la banca. C'è la sensazione che si tratta di un'ingiornata per il consiglio delle forze dell'ordine da contattare la banca e in quelle forze dell'ordine per segnalare la questione.
0: I regioni adesso i cittadini del Sutiro che idora alcol con misura che sta il risultato di un studio attuale dell'Istituto di Statistica Astat. Roman Clara.
7: 43% delle persone intervistate ha detto da bere in generale più alcol. 28% ha detto che ne consumava mai alcol. Di chi il 20% ha detto da ne aveva mai più alcol nella vita. Una delle cause principali per un basso consumo ha alla dor delle persone domandate da ne fa con questioni di sanità. Per circa 25% la sanità è la ragione principale per moderare il consumo di alcol o per rinunciare al dot. La seconda causa principale per consumare più alcol riguarda la questione da messaggi così con l'auto, tanto da tince per ragioni di sicurezza stradale. Vini quinta persona intervistata c'era da smendere il consumo di alcol, ince per questioni legate all'alimentazione e al paese. 12% di danti ince da bere alcol con misura per poter migliorare le prestazioni sportive. Mo ince questioni scrivere al lavoro condizionare il consumo di alcol con ben il 10% che dice di moderare il consumo per via del lavoro. Per 6% tacca il consumo ince ad con cause finanziarie. 14% intervistati a indire di dante da ne vai di gung limit per ci crevere il consumo di alcol. Alla dod l'astat ne ho casdat indire nia dit in maniera automatica che castas persona sbar de massa.
0: Adesso mo la informazione dalla provincia di Busan, Alexia Grossi.
8: Da Südtirol je l'unia argent na compai da record de chacha da ores avisa si es 1228 nangiel al di danque dan turkish jiel belau cinchant ailes. Da si reunion generella all'associazione di chacha da ores de Südtirol purta dante si attività. Nativita lia da la defundura de l'ambiente l'unidi ti sorissa con esempi concreti coclazions guanfates dai chacha da ores per salve i pitli rechli ascundui ti prei da la machin stasia. 2300 nangiel l'uni salva l'an passa con la aiuto di drone stante al dut, non panic la provincia ha fatto ora di premia con contributi di 30.000 euro all'anno in dut. Soddisfazione da per di ciaccia d'euros il per la riforma dell'autonomia che è passata a Roma e che permetterà a Bulzan la gestione più diretta della ciaccia. Al dod il direttore dell'associazione di ciaccia d'euros, Günther Rabensteiner, l'importante vestra indipendente della decisione, per esempio sulla sagione di ciaccia della Bolps che potrà da unì un fatto senza messaggio spiegato zum Bankstehst Techniks la Ispra de Roma. I Chacha d'Aures demanda sang que la Kompetenzes Legislatives Nuevas vanya a tuedes al plus prasch. La scomenciativa per più democrazia l'aurora 2 des agnes de legge cunirà a trattei la session de giugno del Consiglio Provinciale del Südtirol. Lia des agnes de legge per mudè la normes da san un conde referendum si democrazia diretta. I des agnes de legge vai già ad ant che la sottscrizione de Bujan per matragi consultazioni popolari per sunit lupezzadum online ora da caldas l'unia arbassa ilims minims il da san giunime tu su una commissione de garanzia indipendente. La cultura del feedback, che è strumento per migliorare l'aura da unidì, è stato il centro del di del Dipartimento della Intendenza e Cultura Ladina, ma tu agi a Bulzan, clancunteda, da briada con la ripartizione amministrazione della scuola e cultura ladina e la direzione provinciale della scuolina e scuole ladines, e l'unica la zrucca l'anno passato, mancia un'irrugna di obiettivi per il da unì, con il centro una maniera di laurea che si basa su un scute su e su un barat costruito per migliorare l'aura unidi e la conglaurazione interna. L'assessore Daniel Alfreider, il direttore André Comploy, ha fatto un bilancio di risultati argonci tanto che l'aura di sport di più e protocolli nuovi per tigipare mezzo a situazioni di crisi alle scuole. Auzza ora che l'unì il successo di la cultura ladina e la scominciativa parola ladina d'Ledema. Tanto i progetti nuovi a livello internazionale d'importanza anche per la scuola e la formazione della valenza ladina e i progetti Erasmus e Interreg. Gli obiettivi per la Unione, in antitleres, valorizzare la competenza di insegnanti, ma gli inantanci con la scomenciativa per gli artisti e c'è l'olentariat, dut per rinforzare l'identità e la formazione tra valedes ladines.
0: E adesso ragionando la questione della bombola, da studiare il fake, che è importante che la sia in ordine e che se possa sorri da durer. Vigni sentadins, conies una erte cesa una, Simon Moroder.
9: In spera da non masseile sa durve, ma cancel vert, il importante alla sa da tocca. La bombola per studiare il fuoco e danta tutti i primi minuti sono importanti. Un chinchi di studiare il fuoco ruota per il mail del fuoco. Da plunas dice il comandante di studiare il fuoco durch die Jai, Christian Stuffer.
10: Pri privat stijon fos ganz important avei na tel bombola dat studel fuk a chasa a jak ganz prim i ganz trat knas na tel bombola pri studet sek ganz prim jakin git studel fuk wang dur meistens wal gung minut scho dur dir minut schila pa naschen privat ribon ona o lakl bruja o lakl vert kl prim fej un ganz grand utl a studé bejnel kl prim no kal fos ganz utl kun jungas vela de tel a chazan tel na bombola de tel fuk
9: la legge va je dant ke certe kategorias mus as ingenier na tel bombola port studel fuk
10: un kan betrieb oder fitavia zimbrus schila kai mus avei bombolos das studel fuk i kai mus a pero unisies mangsch i fe na kontrolle ki si ba posto bel pra versicherung i tutel dings i carabinieri puta sagen ni chale do schli tut a posto in privat per la sicurezza per se stas i mie chavai na tel bombola chaza ni a propri te chaza li consiersi for de mat dan chaza ke schel werte dit ket mus ji tresel fur a tokta bombola fos mie chlaier de doran zahler je kish je ni a zit sprel freito schila per kal alam Anno di Joma Schila dang Stiegenhaus und Schila kom Papa Tavela de Tel i Gita del Fuck.
9: L'importanza vai cola za durve, kankel wert mus a duci Schali de Botta. Audion Walter Obexer, de Studer Fuck durch die Jai.
11: Fos drat nan dut mantini la calma kan klietsek i pona triora la sicura. I nian kok trup schmiena de druke tres de forza dut kan, ja kilovan aur al polver tan abisha de Botta, il fejnia funktionieren Schali mietz. Tut a pitli spruzzi, i poi i dut schali più efficient, i fesang dut un tauch manco dan, col polver che pon a te, te wohnung in man ander caso mai.
9: La vada no spritze uet, il polver was sparpagna ora, un tauch dut il fuoc.
11: Mi a cim pus sotit, i pon a not an apertit, i met a seura giù, pon a il nia tan efficient, un tauriti, i sotit dan ta dut, un po i fora spruzzi, pon a il schali più efficient a studi il fuoc, no?
9: Dutste familie, msa sampare a duvre, na tel bombola.
11: Ja, drüber po Deutsch kannst, trat am eben logisch ein bisschen Mutti ist Gurnierbong auch zäh, na Bombola da kpäisa 6 Kilo. Ich hab la Grandes da Deutsch Kilo, ka sie die Jung angeprotrübsch massa besorgt, prickel kunsier da wei una da 6 Kilo, ka ich bela Deutsch Boni, prickel wal auf jeden Fall ka Deutsch effektiv po da Deutsch a drüber una in Klinja. Pos mirsch ka, die waren eben kontrolliert und nicht an, da sag ich, veramente trübsch ka a chosa, und der Feierlöscher, der hier anische Minister kontrolliert, ich bin einfach nicht garantiert, dass die funktioniert. Ich habe keine Fosdrat, die wir kontrollieren. Auch die Lösch sind ja, die Fisch, aber dort gerade einer war eigentlich vor der 30 Studafolge, die kontrolliert ist.
9: Adit Walter Obexer. In der Studafolge durch die Jai, Peter Unjang, der Service der Chaledorkaster Bombulas. Laura Important, per la Sagurazza, die Zitadings.
0: Ed es venion al programma pien des comenza dives di progetti interessanti ence per chi è interessa di scorrere il mondo della cultura ladina e sia tradizions Roman Clara.
7: Si informesso il mondo affascinante di ladins, ci rezzurucca la storia e ci fa impulso per il dani. Chi ci trae di traverso il Museum Ladin con su Santa San Martin e San Ciaciang. Aggiungo la direttore del Museum Ladin, Catarina Molin.
12: Il Museum Ladin andò ad aprire le porte ai primi di maggio, dopo la stagione d'inverno, dopo la stagione d'inverno, là che il personale ha potuto arginare il calendario manifestazioni del 2026, in cui un presentè libero di Irma de Tor, la genealogia di Ducchi che nasce nel Castel, al Jarash poi nant con un programma ricco d'anter mostre, d'art, workshops, visite seminari, concerti, fora per tutti gli stessi.
7: In scuola direttore a Molin. Con una bella presenza di pubblico, il noi organizziamo Vendras la prima manifestazione che riguarda la presentazione del libro Castel de Tor di Irma Trebo. In domani, ai 17 di maggio, il Day Internazionale di Museums con entrata di Bana San Martin e San Ciaciang, con una manifestazione pensata apposta per Mitangs e Mitungs.
12: Palnera presenté Liber de fora con Luca Comployer, Hermi, Liber de Dessigné e al sarà tutto dei workshops per famiglie a Saint-Chachan. De doja rali nant il programma ai 22 de ma con la daurida della Triennale Ladina che sta nell'ottava edizione e la surandata del Pest Richard Agreiter. Ula che sarà Chris Costa che sona.
7: Valde in particolare sposo il programma per festeggiare Kina Jan della sezione del Museo Ladina Saint-Chachan. Al giung la direttore a Molin.
12: Ai 5 de giugno dauri una nuova sezione a Saint-Chachan dall'Ursus Ladinicus e al sarà una sezione dar spettacolare a Caraxais Dutch dar belle e inviades.
7: Dice la direttore del Museo Ladin, Katharina Molin. Un focus del calendario 2026 è in cessione delle escursioni, visite menate, referate, concerti e workshops creativi, fuori per tutti gli stili al ton. Al giungo il collaboratore del Museo Ladin, Mattia Maldonado.
13: Per 5 anni, le tre attività didattiche che abbiamo fatto, le ad sinceras mostras, che stanno nel samba in le attività con la Triennale Ladina, che ne era fatta, sinceras per quella che la cornice arte aperitif, la che sarà attività didattica, se si può passare in ciò di musica, e abbiamo presentato i libri, o la che abbiamo spoco gli autori, sinceras fatti workshops per i mituns, di laboratori. Al sarà spinto da Dalton in doda altre attività, stress le sliade al mostras, che sarà da Dalton.
7: I responsabili in Metteo Dom in Ceporcaja hanno un programma con ogni sorte proposte. Il programma Metteo Dom è per sessi da sporgere a manci la cultura ladina. Mitangs, mitungs, moince, per adulci.
13: La sorte di workshops e di svalis, hanno il calo scrivere da più di giù le tradizioni ladine, però le feste di svalis, da noi siamo la gente del posto, c'è il focus che può essere sito mit uns, ma adulci, dici canci che interesse. E poi il lavoro per i mituns, le date per due canci, diciamo, anche per ogni sorte, per ogni un. Questo è un gran lavoro dal Matadun, perché si confortano senza poter ludare, quindi si confortano a ogni singola manifestazione.
7: In suo collaboratore, il Museo Mladin, Mattia Maldonado. Un degli obiettivi è che porta la riforma un calendario tan ricco di idee e da fare in fuori del Museo Mladin una fugina di creatività che roda in cera il mondo della cultura ladina. Una ricetta che funziona a buon, ciò che non c'è più di odare con la troppa presenza del pubblico, però la presentazione del libro c'è stel di Tor dell'autoria Irma Trebo. Aggiungo la direttore del Museo Mladin, Katharina Molin.
12: A lei danda per danca anche a soprattutto l'incaria da direttoria, mai desidere che il museo è un punto di incontrata per la gente. O là che un po' stessauri, o là che è un barato di idee e di domande e di risposte, che è un centro della cultura e che va con tutta la gente che sta stessauri e fa dar plagiare.
7: In scuola direttoria Molin, un centro particolare ti sarà in ce dedicato in gian ai 25 anni dalla daurida ufficiale del Museo Mladin, clan 2001.
0: E adesso venion al cor storico Kyrios che la ciapà un importante riconoscimento. Alexia Grossi.
8: Il Neutek Park a Bulsang e l'Ansai Rauni Saurandati Pesce per prestazioni d'eccellenza 2020 per una relampagna eccezionale di volontariato per la giunanza della provincia di Bulsang, del Trentin e del Tirol. Premiai l'Uni 5 persone singole e 3 associazioni d'intercastes e curios de Badia, il Cordi Jauni che da mostre su passa 50 anni di storia, una storia fatta di musica, mancia da attività per i giovani portate in ant con gran impegno. I curios non hanno mai ancora, ma l'istituzione da cala che si incontra musica in impegno creativo e educativo e non ha usato la premiazione con più generazioni di giovani che ha dato un contributo importante a solidarietà per la vita di comunanza. Premiata i giovani della scomunicativa dunque VFG di Bulsang per l'educazione ai media digitali, il progetto Otra de Spies la Krauskutschna provinciale.
0: E adesso veniamo alla situazione del tempo in generale. Una pressione bassa sull'Europa dal nord la mena dall'ERC aria tumia e fresca in verso la Elpes. In che va in anta essere in tempo tres nia stable e il pief con il limite della neve che si sbassa di netta addirittura sui 1500 metri, donca con la neve che ruota in certi paesi più all'alta. E resta donca fresca con temperature massime entre i 10 e i 6 degrees tedutta la regione. Vi faccio una saera mo che in che domesdì dalle 5 in Porta Dante una scontrada culturella sulla toponomastica patrimonio e identità di un popolo te casa della Moniaria a Saint-Jean. Con che le dut per in che vespetone indo in snet dalle 7 col notizier ladin e dalle 7:05 con crepes dal sela. Un bel salut a duc e a dutes. Stage ben.
14: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Florian Malknecht.
15: Soziallandesrätin Palmer plädiert für einen zweiten Eintrittstermin in Kindergärten im Jänner. Der Iran besitzt laut Recherchen deutlich mehr Raketen als von den USA behauptet. Das Wetter unbeständig und kühl bei 10 bis 16 Grad. Soziallandesrätin Rosmarie Palmer spricht sich für einen zweiten Kindergarten-Eintrittstermin im Jänner aus. Dadurch könnten Wartelisten bei Kita-Plätzen abgebaut werden. Derzeit gäbe es vor allem in Städten und großen Ballungsräumen Wartezeiten für Kita-Plätze. In kleineren Gemeinden zeige sich dieses Problem seltener, so Palmer. Derzeit gibt es 149 Kitas und 15 Kinderhorte in Südtirol mit insgesamt rund 4.600 Betreuungsplätzen. Die Autonomiereform sieht vor, dass künftig ein Vertreter einer Sprachgruppe im Gemeindeausschuss sein kann, wenn auch im Gemeinderat nur einer dieser Sprachgruppe vertreten ist. Bisher waren zwei im Gemeinderat notwendig. Kritiker betonten deshalb, dass diese Regelung nur den Italienern zugutekomme. Politikwissenschaftler Jakob Volker von der EURAG betont hingegen, die Regelung könnte auch der ladinischen Sprachgruppe zugutekommen. Volker unterstreicht außerdem, dass die Regelung laut Autonomiereform nur möglich ist, wenn der Gemeinderat mit absoluter Mehrheit zustimmt. Die neue Regelung würde derzeit außerdem nur wenige Gemeinden betreffen. Die Freiheitlichen werfen Bildungslandesrat Philipp Achammer vor, sich nicht an das Koalitionsprogramm zu halten. Der freiheitliche Vizeobmann Otto Malknecht erklärt, Achammer hätte die Idee einer zweisprachigen Schule aufgebracht. Achammer hatte zuvor erklärt, er könne sich Modelle vorstellen, die sich vom heutigen entweder oder entfernen. Die Freiheitlichen bezeichnen diese Aussage als problematisch und fordern Achammer auf, die Aussagen zurückzunehmen. Landesrat Philipp Achammer betont Reise Südtirol gegenüber, dass das Koalitionsprogramm moderne Lernmethoden für eine Zweit- oder Drittsprache nicht ausschließt. Er habe das Prinzip des muttersprachlichen Unterrichts nie in Frage gestellt. Mit innovativen Ansätzen würde sowohl die Muttersprache im Unterricht gefördert, als auch das Erlernen einer Zweit- und Drittsprache. Es dürfe in der Bildung keine ideologische Angst vorherrschen. Vielmehr sei es wichtig, mit zukunftsorientierten Ideen nach vorne zu blicken. Ein gelungenes Beispiel sei dabei der internationale Klassenzug am Realgymnasium in Bozen, so Achammer. Das Raketenarsenal des Iran ist nach Recherchen der New York Times in deutlich besserem Zustand als von der US-Regierung angegeben. Die Zeitung beruft sich auf Informationen amerikanischer Geheimdienste. Demnach hat sich der Iran nach den Angriffen der USA und Israels inzwischen wieder Zugang zu den meisten Raketenstellungen, Abschusseinrichtungen und unterirdischen Lagern verschafft. Mehr als zwei Drittel des Raketenarsenals sei intakt. US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sind sich einig, dass die Straße von Hormuz offen bleiben muss. Beide Staatschefs seien bei ihrem Treffen in Peking übereingekommen, dass dadurch der freie Energiefluss unterstützt werden solle, erklärte das Weiße Haus. Washington bezeichnete das Treffen zwischen Xi und Trump als gut. Beide Seiten hätten Möglichkeiten erörtert, die Zusammenarbeit zu verbessern. Das Wetter. Aus Südwesten ziehen immer wieder Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise unter 1500 Meter herab. Es bleibt kühl für die Jahreszeit mit Höchstwerten zwischen 10 und 16 Grad. Morgen Freitag geht es mit vielen Wolken weiter. Am Nachmittag regnet und schneit es wieder verbreitet. Von Reise Südtirol hörten Sie Nachrichten.
16: Karin Unterhofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. In Bozen im Virgeltunnel wurde die Unfallstelle geräumt. Die Staus lösen sich langsam auf. Gute Fahrt!

0: 3 Südtirol, der Radiotipp. Heuer begeht die Musikkapelle Auer ihr stolzes 225-jähriges Bestehen, wurde sie doch 1801 gegründet. Über das gesamte Jahr hinweg steht die Musik im Mittelpunkt, mit zahlreichen Veranstaltungen und besonderen Konzerten. Der Höhepunkt des Musikjahres ist das große Jubiläumsfest, das dieses Wochenende stattfindet. Mehr dazu hören Sie in der Sendung Blasmusik, bei der wir natürlich auch Ausschnitte aus dem traditionellen Sizilienkonzert der Musikkapelle Auer spielen. Blasmusik, morgen, 18.05 Uhr, Rai Südtirol.
1: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Rai Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
2: Liela Setta Saira.
3: Rai Ladinia. Notizia.
2: Una buona sera dalla redazione Rai Ladinia. Cin turist la Italia per la vita pratica il sup sung la Maledivas. La gruppa fava muta da domani per una immersione in alcune grotte del mare in 50 metri sotto le gaite. Canchina fava damas di mania del viars e l'unima tua ginazione pricri. I uomini del soccorso toggia binai cin turist morci. Sun coca la pudu succeder fece l'autorità locale san rescides. La reforma del Statuto d'Autonomia della Regione Trentino-Südtirol potrà agire in forza. L'iter legislativo è un isluccio in ir con l'approvazione della seconda lettura da parte del Senato. Al do del Presidente Südtirol, Kompatscher, il unifatten war de gran importanza.
4: La legge costituzionale della riforma del Statuto d'Autonomia del Trentino-Südtirol potrà agire in forza do della sottoscrizione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'in mais de Tamp, e chi ne dice do della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Il presidente del Südtirol Arno Kompatscher alza fora che non fece né a mano a moda che le competenze legislative e tecniche amministrative vanno in do a Varai, ma anche la possibilità di se muovere in do con più l'erc e giuc. Alla do di Kompatscher comincia a dar la ur per dar zain con l'amministrazione provinciale che è originata qua da Sanuzze le possibilità che vanno date con la riforma. In un doccia fece rucco competenze che non sono limitate di un passato, con sentenze della Corte Costituzionale. In ciò Kompatscher, calza fora che non ci sarà più libertà d'azione per la provincia, con manco limitazioni della legislazione e più possibilità di adattare le leggi alle esigenze locali. In un tempo non c'è più garanzie per l'autonomia, perché le mutazioni non potranno essere approvate senza il consenso della provincia di Kompatscher. Il Parlamento non potrà essere mezzval senza che sia una, in ciò Kompatscher. In sostanza, il Parlamento potrà approvare leggi più ampie e che ti sarà incontro di più ai bisogni dei cittadini, con effetti la riforma che potrà dare in promozione anche vani, o in certo tempo più lungo. Alla do di rappresentanti delle SVP, l'approvazione della riforma è nier da considerare storica e una pera miliare della storia dell'autonomia su tirolese. Ten intervista a Rai su Tirol a Kompatscher su Rezruc la critica da vai a rinunziare a valurs politics pur portinant la riforma. Anna laurea d'un con il governo a Roma, ma non è diventata aperta il governo, in suo Kompatscher.
2: La gente Südtirol consumea alcol con misura. Questi uniora dan studia tuel l'Istituto de Statistica Astat. Il 43% la persona intervistedes ha dit de beveren generell puc alcol. 28% ha dit ne consumet gung alcol. I de quiche a uni quinto dit n'avai mai buta tutta la vita. Na gran parte, il 25%, motivea la decisione de ne bever de bever puc in ia con regions de sanità. Seconda region per bever puc e potrei dal da furne con l'auto. Il è troppo scacciala da smendere il consumo d'alcol non c'è per un'alimentazione più sana e per questioni del paese. Dall'altra parte è un 14% di interviste che dice non aveva alcun limite del consumo d'alcol, ma il dato della Stat non vuole che non sia di automaticamente che questa persona beve di massa. Una rubaria interessante è successo in stadia atluses prantstand dall'Alianias.
5: Il fatto è successo in domenica domenica circa dalle 5. Due persone sono identificate a robe dalla terrassa di una bancarella delle Lianes a Tlusas, una natovaia. Il gestor la bancarella Reinhold Unterfrauner ha detto ai colleghi di Rai Südtirol che la tovaglia di plastica e che era nata di una valuta. Per la sua domanda che fece valde te, la roba è venuta registrata da una telecamera. Unterfrauner hat die Konsequenzen da den anderen zwei Personen. Tratang la robada a un di due leri, pras gauge in cen incident stradal.
2: Itlo fina nos notiziar de graprava e scutassu, jean zanginant cun la transmission dai Krapstl Sella.
3: Rai Radio Ladin. Fac, avenimanch, entra unides. Approfondiment.
6: Nabila, buonasera. I ben news a questo programma che io ti dedichi a una tematica zitia e valiade doiosa. I ben la violenza por sur les aras. Le casta gonot na violenza sconiuda na violenza che vagn a selde a casa o la clavittima vir fora so patiment e su estamas til Socrat. Le forme di violenza per sur le eras poi stercotantes, metton man da maltrattamenti fisici o mentali che causai a tamat lara in stassa e pora ince pur da altri membri della famiglia. In cui, chi lo conosce unse Ingrid Palfrader, la responsabile del servizio casa delle eras Valde Puster, e baiun con vara della violenza diversa delle eras, e urungins de informazione e sensibilise per sur questa tematica, benuda Ingrid, sono le zone ladines.
7: Ja, buonasera aus Deutsch.
6: Ingrid, tunga tira man con questa tematica e por vun da capi. Ci formas de violenza por sura les aras conosciunze padut?
7: Magari mi sunze metter man con spiegheci qua violenza. Violenza o di, canke zakai, ti fisch mea zakai, an altra persona apposta da jen. E mi sun capi che violenza ne nia un incidente o valco sozet manche, mo alle valco veng uru. Valco veng fat apposta da jen, por mostre le comando e la potenza che una persona su l'altra. Io non spartiunete la violenza te quattro de gran formes, la violenza fisica, psicologica, economica e sessuale. La violenza fisica conosciunze dut, che la che violenza can vega, che lo di, le, canche na era veng sburlada, canche ti veng di colpi, canche ti veng, per esempio, spude addos, o canche veng tutto un ciol portide, queste sono tutte situazioni che conosciun. Moi conosciun c'è la violenza psicologica, la cara veng un più pluria, c'è che a me si può capire è la violenza, o è una strittata da antar LR, da antar partners. Sotto la violenza psicologica, potunze si immagine il gran controllo che all'en el, che fece una era, quando ti viene mandata una era, quando ti viene fatta tema, in c'è anche una era viene fatta con parole, quando viene fatta piccola, quando viene fatta che mi manda dubbi di se stessa, che ne crei nia più te sé, che ne sanno più ci quadrato a fare. Io dico da ora la violenza psicologica che le desco distruggere una persona da te, un che ti dicessi io. E questo è terra da fare con controllo e con una gran tema. E con nessuno c'è la violenza economica, che è il controllo con soldi, con patrimonio, o la che è era gonot, ven ne po' nia gi laure, o caramez gi laure de i soldi, alti ven tutti i soldi, e, o alti ven de onfa con controllo son ci cara da fora, o aramez di dut can ci cara da fora, mes sarà di ci cara fece impara e cosh fece der male alla era e cosh tenge comunque una forma di violenza. E desco ultimo conosciunze la violenza sessuale o la che na era ven sforzata a fa manciunze o fa cose dell'ambito sessuale che era non ia. O se ricordo un ince la revenge porn, per esempio, che fosse anche al ven pubblicato material dai media che la era non ia.
6: Quattro forme crude di violenza per sura le zare sono più o meno differenziate. Ci dicono più le statistiche in quanto la frequenza della violenza sulle zare del Südtirol e dell'Italia.
7: Il fenomeno della violenza sulle zare è in realtà non ma dell'Italia, ma in città del Südtirol. Non si sa mai avviso tante zare che subisce violenza vignan, perché è un dato che in podunia secca il vincere non è sconnuia, ma in podun dire che dal 2024 è il stesso ora 8 zare che è nuda ad amane aiuto del Südtirol, del centro antiviolenza, e presso più 24.000 zare che ad amane aiuto la taglia i cushion da terra era importante andisci io che le sore le 30% le sere la taglia qua subì ogni la vita violenza psicologica o fisica o sessuale la vita
6: Dac che spregoraia kis che al djung modala naspa la violenza de vers la racopompa se spleghi casta crudelte
7: La violenza sulla era nasce cioè montresa na società che sottomettuta da un sistema der patriarcale o la che alle cioè montres tal c'è den grum de famiglie, de realtà, l'uomo comana e la era come sa sorgesse sottometter. Non sanno che le sere si è a entrambi i medemi d'erci, non c'è la legge, non c'è il scritto, non c'è le sanze sulle papie, non c'è la notte, ne vengono che non c'è la realtà. E le el proce montres da mostre ci so comando da tenis so rol son kush e la era proce montres da ti fa derta le el son kush e pro anche da se identifiche da sco buona era ma sarà ti fes derta le el che lo resta anche di ester na buona era de casa ester na buona era de coromena se na buona era co c'era da imitunsi na buona era co esist tang nant che le el ti dis che alle na buona era
6: E cosa che fece veramente punto di sessura, c'è considerare in culture di svalies o la che il rodol dante al e ara e in altri mantra effettivamente. Succede so, che per aras de cultura di svaranta e un certo comportamento violento o di controllo ara te normal e per datars aras fosse valte inaccettabile e dal dottine normal.
7: Un comportamento violento non è normale per una cultura, c'è un po' di una cultura di sfaronzia da antar buon e mal e la violenza è in lungo o di scoval di mal. Ma ci cosa succede? Ergonot e solo di tutte culture non è da tlo che la posizione, il ruolo dell'el vengono a montare di sfaronzia da o di qualche comana e vengono ad ergonot e vengono lasciare la ragione e accettare che el difende il suo ruolo in ciò con la violenza.
6: Ci sono differenze tra il conflitto e la violenza. Se un padre è un padre che voglia il non si fa per dire, no? Anche se viene per un'altra causa. Ma ci sono differenze tra il padre, la o c'è un momento pompa a te la violenza presenta.
7: Che tu dici che c'è una relazione sana, sociale, non è che la mia mamma dunga, che il destino c'è, anche se stritta, anche se è una. C'è una relazione di violenza, e l'inci strittate, ma anche se incontrano solo il mio livello. Che lo tanto dico che in quel momento che viene fatta una strittata dall'entrata, la era, in questo caso, con mezzo del metro verde, che ne segna conseguenze, se la era una gran, gran tema che sarà di svalde a fare, che sì, dopo le conseguenze, non è saurita per era e non è neanche per i mitons.
6: La violenza diversa, Lara, ti va conosco a de più fasi, conosco le cose da sottide, no? E che manca un bel plan da crasce. Ci non sei per queste fasi, quello si differenzia un po'.
7: Si bajun de violenza te casa, spo ne bajun zinamade un episodio, talo bajun za danora de una situazione che dura più di otto al tomp, o la cal entres do violenza. I moci che mi sono se ricordi che la violenza nenia vigne de i dutle de, al manco di solito, ne zera nian sciu. E un sciop o dunze odei che alle un sistema che si fece, che si tableia, a quel che ti digiunga la spirale della violenza, o la cal ven entres do Fases, de bonus fases, de schlechtes fases, nos di giung eben la fase della escalazione, o la che la era subesch la violenza, spodo da questa situazione che la era a subì la violenza, da lo vien la fase de reconciliazione, la normalità, o la che le di solito l'el, co dis, na por donna in oreania te fa val, e questo ne succederà mai più, e cambierà ben, tai primis moment, c'era al manco un sciu che l'el se. Se da mano c'è un perdono, dopo più un anno che la violenza è tagliata, da non succede neanche più che da mano è perdono. E avvisate questa fase, la era che pensa un sciu oressi che la relazione fosse, un sciu oressi la mantini. E fece di tutto perché questa fase romani le più dio, caravai, e dire la sora vince per la fase di tensione. Perciò che questa situazione che la era prova da ti fader talel, è anche una situazione che la el sont desche che era ores se scuse por val desche che la era dijes io falle val sem pro da ti fadert in schuss am fiedeln do da ruhe ana fase de tension e che la fase de tension è la Pieč tišla seras, njanka kera la eskalacijom, kera la tenšijom, porče keras ne samajči kal socet. Košta violenca psikologika, ko ven dan, la violenca afetiva in če dopo violenca fizika, eder der jeda soporte por le seras, če kar se konfrontades por tomp, con kusht denigramont, con kusht të ne vales një, të nes dhe gynë, të ne firës një dhe dertë, të ezhishtës maqë, të kjusën të lo, kusht meson se në maqinë në ma ditë një hadë, në mo ditë der gënotë. Ale eres, kuma ditë, kare se preshën kon tontës, kanë kalë vingë do la fazë dhe l'eskalacion, kanë kalë el ti metë lës manës adosë, kusht në po njën ka se maqinë ditë në shë, kare se dishtë da lo sarës, kare shpë ndo ruada por në pecë. I kështë valë ko feshë dherë punë se do. I kështë në sërënjë, kështë së fazi vanë tre së në antë, qina ke alë në vingë qina ke la era, qa ke la era, purtroppo kome së favalë, qina ke la era në decitë i zengë o resi gjifora kështë spirale dhe la violenza i favalë e kontra.
6: E pur favalë dhe kontra, pong një të kështë qazë o lëkë sunë zajnë, la qazë dhe lësë arës, i sunë kilo të la via Michael Pachar numra sijës, e kilo pong një të lukë korea porta, që nga në problem dhe violanza, pur kalë që mong njade via Michael Pachar sijës a Burnik, kilo pong vëramentër që fe në porta dhe verta, në uradla dhe verta, pur sura kështës problematikës. Që di vajnë pa, Ingrid, la violenza tanko not është kënju da ia, da lara, da la vittima in stasa, që një sin fidra pa nia, da një fora, kun kash?
7: Dhe që këtë dijës dërt, arë në sin fida nia, arë tema. Të mes pun se ke kanë kale këna era subesh violenza, da në lo socede il val la persona ne san fida nia da fa val i sambe non sti dijunsh po le maltrattant ti fes no mat me mo in che tema sti dijes val socede il val se te vas fora de casa con kush po de lo te ti fesi val a te go no ti je direct in che mo fesi val a men stessi kush ar fora in che la era da nia di val alle la era der go not sprigurada i der go not venen sponce dit jo mo i te toli i mi tungs o te nas de guna chance gi fora i kësh jo dëtë në proces kësh nenja kel prëmjade shile seres që ka deri jo san gjes dhe meca tira do le prëm la prëmjade kel sëcet valsh po në fosle dëtë kësh nia mo kësh ashtë po tal tomp la era me të manda ti kreje ke efetiva montar le el ai la potenza të po dejti to i mi tungs ke el hai la forza e che era una inia e questo è un gran punto con noi vince a scugnare la violenza per i mitons ciò di che alle un po' che le sere non è anche le dite la società che al soccet questa casa alle una grande danza strana montar la per la sera cioè che le sere ne è di colpa se lei è violente no? Ma le sere se doda le sere se sont che ne è stata buona da da canalizzare questa relazione, questa famiglia, che era sa fat val con e butania, e perché si doderes. E spo più che il tom passa, più che si dod nomad, te cico so sette casa, ma ince caras nenania la forza da fa val di contra. E magari desculto punto, mo sugu il punto co quelle più importante che è che la vittima spera che montresca il cambi val, che il cambi, perché anche se te che situazione di violenza, te che fase, calendo tutto normale, tutto bello, tutto calmo, dove la relazione e la famiglia avvisano che è che era stata ignora o riuca al fos. Era normale, alle ndo el des che era stampare da conoscere e era sa io scelto l'el per amor. Era sta mino scelto un el violent. E dove el ndo che era responsa che era potes gignant. Ma ne cambia mai nia.
6: Ci influenza a passione mi tungs la violenza che vir e la weige te chasa o forsch in schnia schu te dije se trai era schu da jedli di mitungs mo de valver so esi pa vai influenza da de ta situazione o in da la tingjung forsch santi fora
7: alle dergo not le seres co ven at loco dis io i mitungs ne vegan la violenza o ara ven fatta nia da ai mitungs si cerunda sconi io mo i mitungs ca passion tres ca le na situazione tension i mitungs sont tres ca le val con evania i mitungs veg de plu co ci ke genitors mina i mitungs sa ci cal so set i mi ses pense che alle i mitungs co vega che le pera ti fez val de me alla mamma e le mette o la mette non è buona da se difendere, non è buona da difendere la mamma e questo porta a una situazione di grande impotenza per le mette. Che lo tanto dice che è una grande aggressione da te, al provare a se difendere, ma sa che non ti fosse neanche a chalores. Questo ti fece odere da me. In più, ci conosce neanche da sottovalutare che in ci si mi tu dici la violenza vale schlecht, è la classifica di scoval con evaniabun e la vega e la vir e porei el val potesta sa son padi de salon fei quasi normal e kush kanka je gran e porei un elemento che cones che lo di che con ottendes poi la smitanza la se succeda remitons poi in della tocca
6: conseguenze sgravante sporcal dar d'art fa val d'incontra moci sort impedimenti incontra per la vittima che anche rapprospo da se defane da denunce o da champè dalla relazione violenta.
7: La era un triste tema che anche a rametman da gine mezz o da da ci fora da questa situazione di violenza e ince perciò di che era sacce cal succet mo era ponsa ince si denunce a in Ucraina. Ogonoti le seres, io mo miom che le tam ben odut la società. A ne de guin come crei che elmo feji valete. Zan se na era cha fa colpi era vate spitol per plus aurike da lo vin che se ecco ne podes ne estrem shumo da le lungre ferto da lo vin dit io effettiva monta del sociedu val. Mo covara pazonza da compure violenza psicologica che le der da rio. Ci qua c'è mo che le seres vin der uno giudicade sa la dode ci che le sociedu. C'è mon trest che baian dant la dodanza giudicade sa le quasi sua colpa ti vengo not vin lit la società magari era stata tanta vidra o magari era giunto un conchito massacro, c'era descara se comportata la società con gli altri e o era ne faceva neanche sui lavori se c'era buon, era ne cucina neanche perché poi mi immagino che l'uomo sai di se ne cosa c'è un triste della nostra società e ci ha messo un po' che l'idea da io per le sere da baie sulla la violenza da gi da un digima carabiniere, un poliziotto con not in cengel e di alle mio om co fez e nomine ci questo sudu che ne nia nia da pug. Gonot ven la violenza minimizzata, che c'è un gran impediment, il vendit a palne patan grave, ci can alen c'è gonot po valen c'è da tini fora tena relazion e al sozet pate vigna relazion e spalle sere scomet manda di magari ai altri ragion magari sono su belon do giuffalada o arrangerà pa ben do spalle sere scoponsa in adegu un'altra possibilità con Romagna. Ci con ne avevi?
6: Casi da sotto sé. Ti conta pa la rai familiare e la rai amicizia la vittima e ci può pa fa casi persone pur da idee senza mettere il prego la persona toccata da violenza e chi che imitungs.
7: La rede famiglia ed amicizia è importante per la era e questo sa che non c'è le maltrattante perché è questa una delle prime cose che le maltrattante prova da destruire. Al però da isolare l'era, al però da ti fa capire che era ne desnia gintoron con sue compagne, o ne sen con te, o baia mal sora le compagne, perciò che sa vise che resse una risorsa, e el noio nia che gli altri sa ci cosa c'è te famiglia. Avisa le medemo anche con familiars, con ot mettere a mente che el che i genitori, o i frede, o senza familiars ne poi neanche più da porta e te, perciò che l'era dice, all'inia calda mo lascia, mo sposa e vengi e spel mader dopo, che anche se va fuori a strittades. E che el ora se vite, e pensa da tenere più calma, e non si mettere smang, vare por vare, da se isolè, da se tratt surup la società, e non via più di gugna casa, non più di gugna contatto, ne proda chiri più di gugna. In ciò, even, edel spo, le sere squadra sora si pensa veramente che non si più di gugna quelle sdeida. Perché el, c'è le amici, familiars, cosa ne dade in te situazione, preta un bel, tolè se le tom da scute su, preta un bel, tolè se le tom da ciarecci, che potesse essere di donci, o tentativ, da gi por mezzi di, che nasi ne d'aurella mondo man, o do man, porti fa capì che comunque queste persone è, ci qua in c'è magari importante alla dor le possibilità, da ti di anche un ponsa che potesse essere vale te, alla persona, ti di zonza sforzi o sburle, io sono tlo per te, o per familiarsi, se va ne vagna via a casa, non sono a tlo, e ti dai dun che ring la ur, ti dai dun c'è fin sorvis casa del sera, se un aiuto, che c'è d'era importante. Non tre zonza sburle, zonza se mettere a prigo samben, mo ince ti fa capire che eres a le tomb che eres o nia di zen meste o lascia le che dallo vin il ma blocca la situazione ti de le tomb che eres adore ti di io fossi otto plan B
6: Na grande difficoltà per le istituzioni con le idee e per le rove per le aree toccate da violenza e per le notte con il dì troppe aree che ne disegna fuori sono già in sua situazione. Da che maniera vengono le parole e sensibilizzare per raggiungere le vittime o in che giuria no, da che maniera vengono le parole per le giovani per le mitanze di giuma?
7: Desko prima cosa mi sono mostrato sulla società che esiste questo fenomeno che in realtà non è per persone non al posto, ma anche per persone al posto. Ang mes informé, anti de mes ti inche ti mostre se kale possibilité se ji fora de nati situation. No se vajon vinyan campagne de sensibilizacion al revert, de prevention, yang workshops les scores, scores altes al moment, e la orum der trep con Agnet, con la ri territoriale antiviolenza de Puster, con samen valenche por la Val Badia, e yang inche le proeterica, con te spitol, e da lo c'erunze inche in tres estra presenti da sensibilizacion. Le più carava.
6: Das nominel projekt Erika, zum ja judet il prima jut e sbo el un gran plakat ma propi fat ni curiosa postem pinus spiegete ci cara strata con cas projekt Erika.
7: Io sambe, allora le projekt Erika che l'en projekt da antar la sanite, la polizia o carabinieri da antar survis chas il seres, spiegese un ter un curt. I cost ti danno possibilità a una era co subes violenza da cha fe en aiut concret. Da gi fora da questa situazione di violenza che lo di che se arava al primo aiuto se da conoscere con era co subes violenza spo el a cia franiera na priorità la sanità same con una grande discrezione e a cia fatira la protezione la informazione da per la polizia o carabinieri esempio a borne case carabinieri a balzangel per esempio la polizia chi sven cardes ma se la era o che il messun zenceri e ai ti dania della la possibilità ti dis dos canci che era po fare vert e spo non zencino scardes ti dun l'informazione de scaravannant nos soranto lungs per la situazione in centres ma che la era o che la era de cit cancaro fa cis i toms che la era adora che chi de sera dagnora vei e ti disunciara da nos chafeste en aiut da nos nos te accompagnun e eventualmente sto net la sonda sne più de già casa spanza in appartamento protezionis.
6: Ingrid no stan pro ia pizza ir wunsche mo gestern intervista con un appel. Stut podes fang appel sein die jung ma publica mantra più alle zaras in general alle jones o tu tipo no in veramente una vittima de violenza ci podes patimata cur.
7: Io digesto che prima cosa violenza te c'ha esist. Dutch des est der klärste kös. Dutch des da riedli, dutch des di na a questa violenza sulle sere, sulla violenza dall'ambito familiare. Alle giorni sono resiti di tenere gli davvero, se ci sono dei che alle valcone se vanno buoni, se la persona è più trep gelosa, se era se dà un gran controllo, prei tambel, punsede c'è mongiare do, la sede le smanza questa situazione, se alle in el una persona co fez violenza fisica, la sede attira la situazione, che gli diresti ince, e in generale resi di imsun, avere una società der stärsa anche dal vers del seres che lo di se tieni in tres la libertà da poter fare ci cano se tieni in tres la libertà da fare la ur cano ma è la scelta della ur avere in conto corrente avere una possibilità ne se trania fuori da una società e sarà venderia o che non è più buona se defende o che leva il nido lo da l'erc il numero verde che le lo cont 310 303 telefonede in c'è ma por baie in emesis neanche di un nome c'è in casa i bayun tres de na anonimità la da nos perché lasciasse ad antenne e c'erun da fa che le seres veni stersa sta nostra società e in ce nostre zones che resai da se tini eresen stesses i destra subires care sedertas.
6: E con queste parole, Esther Sigüste, Esther Darce, proprio in bella pelle di Ingrid Palfrader, schlusun sia questa intervista. Io dici dar bil giulang la responsabile Ingrid Palfrader la casa della Saras Valde Puster in Nant Dütelbung pur tolla ur pur os la ur tan prezius pur nos aras nostra società.
7: Bel giulang.
6: E ricordi che Cascio Kinstatri Programm spong ascute do in la mediateca di Rai Ladinia tres il sit internet raibz.rai.it. Il Radio Ladin è in doda al di in domang la televisione in dire ves pita ciamo in schnut il notiziar e spo ince il programma cultural Paladina. Da Sara Frenner ciamo la più bella Sara e a Saldibantos sung le zones di Rai Ladinia. Ma la più bella sera è al diventos, sono le zone di Rai, la Digna.

Ich bin Padre mio. Chi son sa io? Chi son sa io te che paese? Talian, tudasc, ladin, ucrain, israelian, la pesce, la pace. Friede sei mit dir, das allein wünsche ich mir.

0: Eccoci, abbiamo ancora 1:50 da trascorrere insieme e verso le 22:30, ve lo ripeto perché durante il sommario non l'ho detto, ci siamo collegati subito con Fare Off al Salone del Libro di Torino. Ritorneremo questa sera, come accade appunto il giovedì, a Futuro Presente, che è la edizione del nostro appuntamento con i nuovi testi per la scena, con le nuove drammaturgie teatrali. Ascolteremo questa sera La costanza della mia vita di e con Pietro Giannini, e con un'introduzione naturalmente di Lorenzo Pavolini. Ma prima di arrivare al teatro, rimaniamo nel nostro alveo, non soltanto l'alveo della musica, ma anche l'alveo della radio, perché facciamo una visita stasera. Ne sono molto molto contento, ai nostri cugini lontani ma anche vicini della radio svizzera italiana, l'unica radio europea con la quale possiamo parlare in italiano, e non è una cosa da poco. E lo facciamo per una bella e buona occasione, perché domani, venerdì 25 maggio, alle 20, nella Sala Teatro del LAC di Lugano, ci sarà la prima esecuzione assoluta di un progetto molto interessante, molto elaborato e profondo, di cui adesso vi vogliamo parlare con chi questo progetto ha voluto, creato e realizzato. E allora al telefono con noi ci sono Francesco Bossaglia. Buonasera a lei.
1: Buonasera.
0: Buonasera, che è diciamo l'ideatore di questo progetto, adesso ce lo racconterà per filo e per segno. E accanto a lui, o comunque ad un altro telefono, c'è anche Andrea Molino. Buonasera Andrea.
2: Buonasera.
0: Buonasera Andrea Molino, che ha realizzato le musiche, e non solo le musiche per la verità, perché è un progetto concettualmente complesso al quale Andrea Molino ha partecipato in prima persona, e quindi da loro adesso cerchiamo di capire che cosa accadrà domani, ma soprattutto qual è stato il fuoco che ha acceso questa idea in Francesco Bossaglia, perché nasce in fondo da un'assenza ed una presenza, no? Perché qualche tempo fa, adesso ci dirà magari Francesco quando, e gli studi radiofonici della Radio della Svizzera Italiana di Besso, dove molti di noi sono stati in diverse occasioni, sono stati in qualche modo abbandonati per far posto a quella che sarà la città della musica. La Radio della Svizzera Italiana si è spostata in un altro luogo, quel luogo antico è rimasto vuoto, almeno per qualche tempo, ma per una radio non esiste il vuoto, no? Nemmeno quello della memoria, perché negli studi radiofonici in qualche misura i suoni continuano a vivere a lungo e forse non abbandonano mai quei luoghi, e lo posso dire con una certa fondatezza, perché anche qui, ad esempio, in Via Asiago, il grande palazzo di Via Asiago 10 e Via Asiago 3, non ha perso memoria di tutti i suoni che sono passati, no? In queste decine e decine di anni. E allora Francesco Bossaglia ci racconta la genesi di questa bellissima idea che avete avuto.
1: Sì, questo progetto è proprio dedicato a un edificio specifico. Io sono arrivato qui a Lugano da studente 20 anni fa, praticamente nel 2006, e quasi subito ho iniziato a visitare questo edificio, l'edificio della radio appunto di Besso, che ha avuto sempre un fascino per me, un fascino per due motivi principali. In primis per la sua architettura, che è molto particolare, un edificio bellissimo, pieno di corridoi, pieno di studi, ha un auditorio bellissimo per suonare la musica da camera, ha lo studio 2 dove si svolgevano i concerti di jazz, le conferenze, e quindi diciamo ha un giardino interno, e quindi un fascino architettonico. E poi l'altro aspetto di questo fascino erano le persone che io ho conosciuto dentro questo stabile, persone che fanno lavori e facevano lavori diversissimi, dagli speaker ai produttori ai tecnici, e quindi questo progetto nasce appunto in un momento particolare della vita di questo edificio, come diceva lei giustamente prima, è un piccolo momento di vuoto, un piccolo momento di respiro. E infatti a dicembre scorso appunto abbiamo visitato con delle telecamere questo edificio, appunto per riprenderlo in questo momento di passaggio, di trasformazione, e a quel punto l'idea era quella di chiedersi anche appunto cosa resta in quel momento, in questi spazi vuoti, no? In questo momento di trasformazione. E quindi quello che resta è appunto la memoria, la memoria dei suoni che hanno fatto vivere quel luogo. E quindi la commissione ad Andrea Molino nasce proprio così, è come se noi avessimo detto ad Andrea, ok, vai, entra lì dentro con delle telecamere, visita questo luogo e poi, visitando gli archivi della Radio Svizzera Italiana, raccontaci cosa hai trovato, che ricordi hai trovato in questo luogo e scrivici un grande brano sopra.
0: Ecco, trasportando poi questa memoria in un altro luogo che è il LAC, no, di Lugano, altra bellissima sala che avete, grazie al cielo, a disposizione. E se non sbaglio, Francesco, un'ultima cosa, poi ne riparliamo naturalmente, ma le telecamere che avete usato per entrare in questo luogo momentaneamente abbandonato hanno raggiunto anche luoghi a volte inaccessibili, no? Del grande
1: Ah,
0: edificio. Ho visto delle
1: certamente.
0: immagini non so, delle caldaie oppure dei servizi, no? Quindi anche andando laddove il pubblico non ha mai posato lo sguardo, forse neanche i dipendenti e i conduttori della radio.
1: Certamente sì, era una delle idee del progetto, era di mostrare al pubblico anche i luoghi, anche forse soprattutto i luoghi che non ha mai avuto la possibilità di visitare, perché appunto, come dicevo, il pubblico magari conosceva l'auditorio Stelio Molo, che è sede dei concerti dell'Orchestra della Svizzera Italiana, tra le altre, conosceva appunto lo Studio 2, ma sicuramente non aveva mai visitato gli studi di registrazione, non aveva mai visitato appunto il dedalo di cunicoli sotterranei con i locali tecnici pieni di macchine in movimento, veramente è pieno veramente di luoghi affascinanti che noi abbiamo appunto, è stato uno dei de, de, il pretesto di questo progetto ci ha dato la possibilità di mostrare
2: Diretta con Radio 3.
1: queste facce.
0: Sono qua
1: Ecco,
0: perché
1: ecco.
0: così,
1: E allora sento
0: perché prendo il telefono.
1: Andrea Molino, forse in sottofondo. Andrea Molino, ci sente?
2: Chiedo scusa,
0: No,
2: sono sì,
0: immagini.
2: sono qua.
0: Eccolo, eccolo, ecco. Allora, Andrea, mi sembra di poter dire, conoscendo un po' in parte, insomma, il suo percorso musicale, che ci siano almeno due cose che lei non poteva rifiutare quando le è stato proposto questo progetto, ovvero sia la possibilità di indagare un luogo, no? Un luogo fisico fatto di stanze, di corridoi, di echi e di risonanze da una parte e dall'altra parte la possibilità di poter utilizzare un archivio, no? Un archivio di suoni della memoria. Queste due cose insieme immagino l'abbiano fatto rizzare lo sguardo dicendo: beh sì, questo è proprio un progetto che fa per me.
2: Esattamente così, infatti proprio questi due elementi, il focalizzarmi narrativamente, drammaturgicamente su un luogo e poi avere la possibilità di immergermi in questo tesoro di diversi decenni di materiali della radio e della televisione della Svizzera italiana, perché il
0: Certo.
2: progetto è audiovisivo, ci saranno dei video che scorrono naturalmente inseriti nel contesto musicale. È stato per me una situazione assolutamente entusiasmante e anche molto vicina a tutta una serie di elementi artistici, estetici e drammaturgici che mi hanno accompagnato per molti anni e quindi non ho potuto fare a meno di accettare con entusiasmo questo progetto. In più io avevo già lavorato più volte a Lugano in quei luoghi e quindi in qualche modo rientravo in una consuetudine che mi aveva accompagnato negli ultimi anni
0: Certo.
2: e quindi è stato un percorso assolutamente appassionante.
0: Virtuoso. E poi lei, come spesso fa, se non sbaglio, ha partecipato, no, poi anche alle fasi di ripresa video, no? Non si è limitato a andare a casa a scrivere una partitura, ma è stato presente sui
2: Esattamente.
0: luoghi, no? Ecco.
2: No, beh, in realtà più ancora di questo, perché di fatto il piano di lavoro, la narrazione anche audiovisiva fa parte della composizione,
0: Eh sì.
2: come di mia consuetudine. Quindi di fatto ho accompagnato i ragazzi del CISA di Locarno, del Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive di Locarno in questa passeggiata, in questa lunghissima passeggiata per tutti gli spazi, sapendo già in che modo questi materiali sarebbero entrati in dialogo con la mia musica. Quindi, se vogliamo, ho anche fatto io stesso la regia audiovisiva delle intere riprese e anche poi il montaggio, sì, di nuovo a Locarno di questi materiali. Come è diventata in effetti un livello compositivo che a tutti gli effetti parte del mio lavoro e che accompagna e che si snoda accanto alla musica in modo assolutamente integrato.
0: Vi interrompiamo per un istante, ma momentaneamente, la nostra conversazione a tre per farvi ascoltare uno dei molti suoni che hanno attraversato gli studi radiofonici e televisivi della Svizzera italiana e che in qualche modo credo sia entrato anche nei materiali compositivi della memoria dei suoni. Ascolteremo la voce di Hermann Scherchen, un grandissimo direttore d'orchestra, che con l'orchestra della Svizzera italiana affronta l'esecuzione della Quinta Sinfonia di Beethoven e parla all'orchestra.
3: 1908, quando io ero ancora nell'orchestra, 17 anni, allora è venuto un maestro che ha avuto grande fame in Germania e ha detto: facciamo la quinta di Beethoven. Così il destino frappa alle porte. Questo era necessario fino al 1914. Hanno sempre fatto così in Germania. Era un tempo dove più e più tutto è divenuto libero, e quando un maestro ha fatto così, l'altro sicuramente ha fatto altramente. Quando Busoni ha fatto molto bello, una maniera Mosa, allora un altro ha dovuto fare Power, per esempio, altramente, con convinzione. Non era solamente di fare altramente, no, per fare la propria espressione. E vedete, era come una legge. E sapete chi ha distrutto questo? Toscanini, che ha cominciato: questo che è scritto deve essere fatto. E così lui ha qualche volta esagerato, che è andato solamente così. Siccome la musica è divenuta una cosa marginale, culminando nel questa espressione di Hindemith, la musica sachlich, non sono come dire in italiano, sachliche Musik.
4: Reale.
3: È una, su, la musica senza uomo, potete dire, sì? Come lui, che era sempre faticato di suonare nel quartetto, l'ha fatto così, con tutta la sua grandissima e geniale musicalità.
0: Ecco, questo è uno dei tanti documenti sonori conservati nella memoria della radio della Svizzera italiana. 1965, se non sbaglio, Hermann Scherchen, per l'appunto, che nel suo magnifico italiano parla all'orchestra della Quinta Sinfonia di Beethoven, di Toscanini e di altri direttori d'orchestra. Allora, ritorno per un istante ancora a Francesco Bossaglia. Come vi siete mossi? Immagino che anche lei abbia partecipato alla scelta, alla raccolta dei documenti sonori insieme ad Andrea Morino, comunque abbia fatto un po' da guida nelle segrete stanze degli archivi, no? Della radio e della televisione. Cosa ha attratto, insomma, la vostra attenzione?
1: Ma in realtà io avevo chiaro in mente che avrei voluto lasciare Andrea molto libero. Naturalmente gli ho dato dei suggerimenti, magari di certe cose interessanti di cui io conoscevo l'esistenza, però per me era molto importante che il punto di vista fosse personale e libero, perché questo lavoro parte con un fallimento annunciato, che è quello di raccontare 60 anni di storia radiofonica. Naturalmente è impossibile farlo, certo, in un lavoro di 50 minuti. Per raccontare una storia se ne dimenticano altre 10. Allora l'unica strada possibile per me era proprio quella di dire ad Andrea: entra in quegli archivi, esplorali, esplora quegli spazi e racconta quello che ti ha ispirato, quello che ti è piaciuto. E naturalmente tante cose erano cose che mi immaginavo anche io, ad esempio queste prove di Scherken per me sono uno dei documenti più affascinanti anche dell'archivio, però altre cose invece sono state proprio suggestioni molto personali. Questo era proprio il nostro obiettivo, fare un racconto appunto con un punto di vista molto definito, ecco, e personale.
0: E lei invece, Andrea Molino, da che cosa è stato attratto, oltre che da questo documento? Non so se è proprio questa la parte che ha utilizzato, ma insomma ha poca importanza, però questa è l'essenza del documento. Come si è orientato nei mille vicoli, no, di un archivio radiofonico come quello della Svizzera Italiana?
2: Allora, intanto per prima cosa le dico che sono commosso che lei abbia fatto sentire esattamente questo frammento di Scherken, perché non solo fa parte del progetto, non solo vuole essere naturalmente un omaggio alla figura di un grandissimo direttore d'orchestra che ha passato qui in Ticino gli ultimi anni della sua vita facendo delle cose incredibili, come per esempio gli studi di Gravesano, i Gravesaner Blätter, che sono ormai leggenda, ma è anche per me, mi dà l'occasione di spiegare ancora meglio come mi sono mosso compositivamente, perché proprio in quel frammento che abbiamo appena sentito, vi ricordate che avete sentito la bacchetta di Scherken battere sul leggio?
0: Sì, sì.
2: E io sono andato a prendere il tempo, la velocità con cui Scherken batteva sul leggio, e ne ho fatto il tempo principale dell'intera composizione. Per cui nella prima pagina del mio lavoro, ancora molto prima che si senta la voce di Scherken, che avviene che viene più o meno verso la fine, io ho indicato sulla partitura al tempo della bacchetta di Scherken. Quindi in qualche modo questo elemento storico, questo elemento anche di ammirazione e di passione per quello che Scherken ha fatto qui, ha permeato tutta la mia partitura in modo che ancora mi commuove. E questo per me è stato un può essere un segno, può essere un modo per far capire come a me piace lavorare con i materiali preesistenti. Io ho passato una settimana a Comano, che è il luogo dove la RSI lavorava fino ancora contemporaneamente a Besso con la televisione, e adesso dove anche la radio si trasferirà. E ho passato una settimana immergendomi in questi archivi incredibili e mi sono incontrato con Marta Argerich, che ha passato qui a degli anni invitata dal grande Carlo Piccardi, con il progetto Argerich, che si è ripetuto per anni e anni, creando una situazione assolutamente impressionante. E poi anche dei documenti di carattere giornalistico. Per esempio, una cosa che mi ha molto intrigato è ascoltare la radiocronaca in diretta del famoso allunaggio del 1969, però non dal nostro quella di Tito Stagno ha toccato, ma quella dei giornalisti, dei radiogiornalisti svizzeri, la cui passione e la cui vivacità non erano secondi a quelle di Tito Stagno.
0: Ah, sì,
2: e quindi
0: ecco,
2: questo
0: non erano
2: le voci di...
0: e misurati, no, come uno si immagina dagli
2: assolutamente
0: svizzeri, ecco.
2: No, erano ugualmente entusiasti.
0: Okay.
2: E quindi per esempio ho preso le tempistiche di queste voci, e queste voci sono diventate in quel particolare punto del mio lavoro i miei solisti, per così dire. E quello che Francesco Bossaglia deve fare è accompagnare queste voci, creare la punteggiatura attorno a queste voci con l'ensemble strumentale, per esempio.
0: Certo.
2: Quindi il mio modo di lavorare con questi frammenti è veramente organico e entra musicalmente in questi materiali.
0: Ecco, e poi si traduce...
2: Questi sono due esempi.
0: No, prego, prego, scusi.
2: Sì. No, sono due esempi, e ce ne sono molti altri tipi di materiali, giornalistico, artistico, eccetera. E una cosa che mi è stata utile appunto è l'architettura del luogo, per cui le scene, per così dire, se possiamo chiamarle così, del mio progetto sono dedicate ciascuna a un luogo all'interno degli studi di Besso, quindi l'auditorio sicuramente che sarà la parte finale, poi c'è lo studio 2 che ha citato Francesco, e poi c'è l'incredibile studio 4, che era il luogo dove venivano creati i radiodrammi, e i radiodrammi con la rumoristica. E quindi io sono andato a rubare tutti gli oggetti che venivano usati
0: Dai
2: dai
0: rumoristi,
2: tecnici del
0: sì,
2: suono, esatto,
0: certo.
2: dai rumoristi, e ho creato un omaggio a questa situazione, per cui un capitolo del mio progetto è proprio dedicato alla rumoristica radiofonica.
0: Fino a qualche tempo fa, anche qui in una sala di via Asiago c'era.
2: Un capitolo del mio progetto è proprio dedicato alla rumoristica radiofonica.
0: Fino a qualche tempo fa, anche qui in una sala di via Asiago c'era una porta un po' surreale che veniva usata per fare lo slam.

0: Blur, naturalmente, sul palco, un ensemble che è diretto appunto da Francesco Bossaglia. Poi, se non ricordo male, avrò letto da qualche parte cinque schermi che si alternano, ma con una modalità esecutiva, che anche questa le è propria, per cui gli strumentisti in realtà suonano le immagini video, no? Sono strettamente legati, come se i suoni, le parole, le voci, insomma, siano in qualche modo i solisti e l'ensemble le accompagna, no? Ecco, è questo che accadrà più o meno domani, in due parole.
1: Esattamente così, ci sarà all'interno dell'ensemble una tastierista che avrà una duplice funzione, quella di suonare da tastiera uno dei suoni elettronici che ho sviluppato insieme agli allievi della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio in un processo assolutamente appassionante e di grande qualità da parte di questi ragazzi e anche, come lei ha appena detto, di lanciare in momenti ritmicamente precisi questi materiali video che quindi si inseriscono, come dicevo prima, in modo organico nel tessuto musicale. Anche questo effettivamente è una modalità di lavoro che mi è carissima,
0: Sì.
1: quasi irrinunciabile ormai, perché per me l'aspetto audiovisivo, come dicevo, diventa veramente un ulteriore livello
0: Un
1: compositivo e quindi
0: elemento
1: la
0: della
1: musica
0: partitura, certamente.
1: assolutamente.
0: Un'ultima battuta, grazie intanto, un'ultima battuta a Francesco Bossaglia, perché mi sembra di poter capire, adesso conosco un po' il Canton Ticino e la comunità ticinese per aver lavorato qualche volta anch'io nel mio piccolo, insomma, alla Radio Svizzera, ma un progetto di questo genere mi sembra che si inserisca in maniera organica, non soltanto nella memoria del passato della Radio Svizzera, ma anche in qualche modo del presente della comunità ticinese che spesso e volentieri si raccoglie intorno alla propria voce radiofonica, no?
2: Beh, certo, non dimentichiamo che questo concerto è nell'ambito della stagione Novecento Presente, che è una stagione coprodotta dal Conservatorio della Svizzera Italiana e dalla Rete 2 della Radio Svizzera da quasi 30 anni, fondata dal mio insegnante Giorgio Bernasconi e portata avanti da Arturo Tamaio, adesso da me. Che è un progetto centrale non solo della formazione appunto degli studenti del conservatorio, ma proprio per tutta la comunità. E devo dire che stiamo crescendo sempre di più con progetti sempre più belli e con un seguito molto attento del nostro pubblico.
0: Bene, allora non possiamo far altro che rimandare non i nostri ascoltatori, per quanto la Radio Svizzera si ascolta anche attraverso il web. E quindi insomma è abbastanza facile poi seguirvi e ascoltarli. Comunque, chi può andare ancora domani sera alla Sala Teatro dell'AC di Lugano alle ore 20, se non sbaglio, li spingiamo tutti verso la memoria dei suoni di Andrea Molino con Francesco Bossaglia e i video, i suoni, i rumori appunto che sono stati evocati in questa nostra conversazione. Grazie dunque ad Andrea Molino, buona serata e toi toi toi, come si dice?
1: Buona serata, grazie infinite.
0: E un grazie di cuore anche a Francesco Bossaglia. A presto, alla prossima occasione.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata.

Solo un frammento, quello iniziale, di un'opera di Luciano Berio, abbiamo evocato più volte in questa serata, soprattutto grazie all'esecuzione di Rendering da parte di Diego Ceretta con l'Orchestra della Toscana, il punto centrale del nostro cartellone musicale. Un'opera, diceva, Poems on the Curve to

0: Find, che è uno dei suoni evocati da Andrea Molino in quest'opera di cui abbiamo parlato con lui e con Francesco Bossaglia, la memoria dei suoni che andrà in scena domani a Lugano nella sala teatro del LAC, insieme alla voce di Luciano Berio, che più volte è stato presente negli studi della radio e della televisione svizzera, ma anche, devo dire, dalle nostre parti, anche in questo palazzo, nel palazzo di Via Asiago, da dove tuttora vi trasmettiamo. E vi trasmettiamo adesso, sempre da qui, sempre da Via Asiago, dallo studio K2, per essere precisi, il nostro teatro, il teatro di Radio 3. E torniamo a una bella rassegna della quale siamo molto fieri ed orgogliosi, Futuro Presente, si chiama così, del resto 900 presente è la rassegna di cui abbiamo appena parlato, quindi la parola presente ritorna in maniera continua, ed è una rassegna dedicata alla nuova drammaturgia italiana. È una rassegna che viene curata da Lorenzo Pavolini, da Monica D'Onofrio, e oggi in primo piano c'è un testo di e con Pietro Giannini, si intitola La costanza della mia vita, però è Lorenzo Pavolini che ci spiega tutto per filo e per segno.
1: Benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Questa sera al Teatro di Radio 3 è di scena Futuro Presente, la quarta edizione della nostra rassegna dedicata alle nuove scritture per la scena, sviluppata in collaborazione con i maggiori teatri nazionali, con quei premi e quelle istituzioni che sono preposte proprio alla scrittura delle nuove generazioni, quei giovani. Ecco, stasera a 25 anni Pietro Giannini, che ha scritto e interpreta La costanza della mia vita, lo ascolterete tra poco, così come giovedì scorso la protagonista e autrice Francesca Astrei interpretava Io sono verticale. Tutto questo lo ritrovate su Rai Play Sound, come le tre precedenti edizioni di Futuro Presente. Ma prima di questo vogliamo dare notizia di un bellissimo ritorno, quello di Marco Paolini, con un progetto tra natura e cultura, e lo raggiungiamo al telefono. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Vogliamo raccontare agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 che torna in campo con un'iniziativa che prende un nome da un fenomeno ottico curiosissimo, lo stravedo, no? Quello che fa sì che in Laguna Veneta a volte si riescano a vedere le Alpi riflettersi nell'acqua come se le distanze si annullassero. Ecco, un gioco ottico qui allegato un progetto triennale, questo Atlante delle Rive, che è un progetto con la Fabbrica del Mondo, che dà voce alle storie di fiumi italiani. E in questa occasione il 16 di maggio nella Piana del Cansiglio, che è nel Bellunese, tempo permettendo, porterà una forma teatrale che, come possiamo definirla? Ecco, una giornata, scrive, una giornata tra agricoltori, scienziati e artisti per guardare l'acqua che non si vede, con questo titolo Il richiamo dell'agroforesta, con al centro...
2: Un po' tra Jack London,
1: esatto,
2: e le tecniche antiche che tornano attuali, no?
1: Quelle sì, infatti, perché mi sembra che ha sempre... Ha sempre a che fare con quella, diciamo, tendenza che ha l'umano di rimanere legato a un paesaggio che ha conosciuto per una volta, invece poi, come dire, il cuore degli uomini cambia più lentamente di quello che hanno intorno.
2: Sì, ma cerchiamo noi di parlarne non solamente con chi ha una visione poetica o comunque affettiva del paesaggio, ma anche con chi ne fa il custode, perché la forma del nostro paesaggio è agricola. Non possiamo dimenticarci, anche se la stragrande maggioranza di noi ormai vive nelle città, che la forma del mondo che ci sta intorno è un artificio fatto di strati costruiti nel tempo, e hanno tutti la stessa matrice, l'agricoltura. Questo sia per quanto riguarda la terra, sia per quanto riguarda l'acqua.
1: E questa giornata di teatro campestre quindi farà confrontare i partecipanti con agricoltori, allevatori, scienziati e artisti come lei, Andrea Pennacchi e Fratelli della Via.
2: Sì, perché allora intanto organizzata in due parti. La mattina si cammina, non molto, ma si raggiungono dei luoghi dove si ascoltano delle storie e delle esperienze, che sono quelle appunto di persone che da una vita o da tempi più recenti lavorano la terra, sono allevatori e coltivatori di aziende del territorio del Triveneto. Però il loro non è un'intervista, è un dialogo con degli scienziati, scienziati che si occupano di questioni climatiche e di questioni legate diciamo, ai fenomeni estremi, cioè a cui dobbiamo cominciare a pensare non come emergenze, ma come fattori del nostro tempo, in cui quello che nella stagionalità valeva prima, oggi statisticamente non vale più, quindi è bene non essere impreparati a questo. Però a questi dialoghi assistono, partecipano, ascoltano anche degli artisti. Allora, nel pomeriggio, da queste tre camminate, da questi tre percorsi, c'è una plenaria, si ritorna in uno spazio più grande che ci contiene tutti e ascolteremo una sintesi delle cose raccontate nei tre luoghi che fa da spunto per guidare un canovaccio nel quale Massimo Cirri condurrà per noi, con le sue domande, con l'ironia che lo contraddistingue, condurrà, diciamo, la nostra attenzione nel merito dei temi. Sta poi agli artisti prendere parola non semplicemente per, diciamo, usare il loro repertorio, ma per andare a soggetto. Andrea ha accettato la sfida, i Fratelli della Via lo stesso, a me piace questa idea, l'ho proposta a loro e poi ci saranno anche altri artisti, i nostri ospiti, che magari non interverranno stavolta, ma noi di Stravedo ne faremo un altro a settembre, in un altro luogo lungo l'Adige stavolta. E dunque chi è venuto stavolta ad ascoltare, magari la prossima volta sarà in scena con noi.
1: Ecco, grazie Marco Paolini. Il suo teatro continua a insistere in fondo in una linea che con forme molto diverse tendono a rendere consapevoli il pubblico anche della relazione con una geografia concreta del nostro paese, dove le risorse idrogeologiche stanno sempre al centro dei suoi pensieri. E per questo noi la ringraziamo.
2: Prego, prego. No, no, è un modo per mettere insieme la storia naturale, cioè la scienza, con la nostra storia, che vengono considerate materie separate a scuola, ma poi nella vita si intrecciano, perché i fiumi sono l'unico elemento del paesaggio che scorre e quindi cambia con una velocità simile a quella della vita biologica. Quindi nell'arco di una vita umana un fiume è diverso da come era prima. E dunque sono una chiave per cominciare a immaginare che quello che ci sta intorno non è lo sfondo, non è la scenografia di una commedia di cui noi siamo i protagonisti, ma è un attore. Richiede attenzione perché quando fa delle domande vuole delle risposte, quando prende parola non lo fa sempre garbatamente e quando sta zitto è bene preoccuparsi.
1: E di tutto questo è bene riflettere con delle forme anche nuove, come questo teatro campestre che ha luogo il 16 maggio, Piana del Consiglio, nel
2: Bisogna
1: Bellunese.
2: prenotarsi,
1: Bisogna
2: bisogna
1: prenotarsi.
2: prenotarsi. Andate sul sito della Fabbrica del Mondo, dell'Atlante delle Rive, perché c'è un numero chiuso che dobbiamo rispettare perché siamo in un'area che ha forti vincoli ambientali, siamo in mezzo alla natura selvatica.
1: Selvatica, mutevole, soggetta alle condizioni atmosferiche mutevoli, imprevedibili, controllate sul sito. Grazie, grazie Marco Paolini. Vorrete prenotarvi chi riuscirà, poi a settembre ci sarà un'altra di queste
2: Esatto.
1: giornate di cui daremo notizia. Grazie Marco Paolini. Buona serata. A presto.
2: Prego. Buonasera.
1: E noi abbiamo raggiunto al telefono Giacomo Pedini, che ringraziamo e salutiamo. Buonasera.
2: Buonasera, grazie mille, buonasera.
1: Giacomo Pedini dirige il Mittelfest e 6 anni fa ha iniziato, siamo alla 6ª edizione di Mitteljang, che questa sera inizia il suo programma di appuntamenti fino al 17 maggio a Cividale del Friuli, appuntamento di Mittelfest dedicato alle nuove generazioni della scena contemporanea della Mitteleuropa. Un'iniziativa unica, il festival più under 30 che ci sia, c'è scritto nel comunicato. Il tema di quest'anno è la paura. Gli spettacoli selezionati provengono da 7 paesi: Italia, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania, Lettonia, Slovenia e Bulgaria. Ma c'è tutto un procedimento molto particolare anche di selezione di questi 9 spettacoli che verranno presentati in questi giorni a Cividale del Friuli. Giacomo Pedini, qual è la procedura? Perché appunto voi avete creato anche dei curatores, c'è cioè una scelta e delle proposte che arrivano durante l'anno, una cosa di cui si occupa da 6 anni e che sicuramente le ha dato uno sguardo su quello che interessa le giovani generazioni, come viene raccontato. Lei ha avuto in questi anni uno strumento molto particolare per entrare nella testa dei giovani.
2: Sì, beh, la particolarità di Mitteljang, per l'appunto da 6 anni, da quando abbiamo iniziato questo percorso, è proprio quella di avere da un lato una banda, un open call aperta a 27 paesi che ogni anno ci ha portato dalle 150 alle 250 proposte di spettacoli tra teatro, musica, danza e circo. Quindi in 6 anni abbiamo raccolto più di 1000 proposte, sempre di gruppi artistici o singoli sotto i 30 anni. Quindi una grande ricchezza, una grande varietà anche da paesi differenti, da forme e discipline diverse, che però vengono poi selezionate da un gruppo di curatela sempre di under 30 che in questi anni è stato costruito grazie alla collaborazione di un'importante rete di partner sul territorio attivi nelle varie discipline. Questo fa sì che Mitteljang sia veramente, per questo diciamo, no, il più under 30 dei festival, perché noi abbiamo tutte proposte di ventenni selezionate dai ventenni. È un modo in cui persone di pari età, anche se di esperienze, paesi diversi, si affacciano al tema che via via propongo per Mittelfest con le loro sensibilità sia contenutistiche ma anche di approccio, ma anche di stile. E infatti, come dire, negli anni abbiamo visto scelte che magari io non avrei fatto, tanto che alcuni artisti non selezionati a Mitteljang, a me è capitato anche di programmarli invece direttamente a Mittelfest perché mi sembravano interessanti, ma dalla prospettiva di una persona di 40 anni.
1: Ecco, il meccanismo è che i 3 vincitori poi sono presentati al Mittelfest, no, dell'anno successivo.
2: Sì, questa è sicuramente una cosa importante. In realtà no, sono presentati a Mittelfest dello stesso anno, perché noi facciamo a maggio e poi Mittelfest, essendo a luglio, certo, li riporta subito. Questa è una cosa importante perché vuol dire che no, noi di fatto compriamo 9 spettacoli e 3 di questi li ricompriamo a Mittelfest. Questo è importante intanto perché permette a queste persone di avere comunque due occasioni di replica, ma poi permette loro comunque di entrare in un festival internazionale di un certo calibro e di frequentarlo. Poi accanto a questo abbiamo creato anche una giuria di esperti, quest'anno è composta da Francesca Di Fazio, Roberto Canziani e Riccardo Ventrella. Perché una giuria di esperti? Perché poi loro danno delle menzioni di merito, delle segnalazioni che servono anche a questi giovani artisti per farsi vedere, per farsi iniziare a farsi riconoscere. E infatti in questi 6 anni devo dire che io ho visto tante persone passare da Mitteljang e poi proseguire i loro percorsi in Italia o altrove in maniera brillante.
1: Ecco, nel programma di questi giorni chiaramente tutto è molto interessante ed è leggibile sul vostro sito. Quali sono gli spettacoli da cui si aspetta una sorpresa maggiore anche davanti al pubblico?
2: Questo è sempre un po' difficile dirlo perché, come dire, è una cosa ex post, ma io credo che sicuramente proposte come Insert Coin, che arriva dalla Bulgaria, che è un lavoro proprio sulla relazione diretta col pubblico, sulla co-costruzione della scena, e può risultare sicuramente spiazzante, ma penso anche, come dire, a soluzioni che apparentemente possono
3: sembrare un po' più tradizionali come Chuck, che è uno spettacolo di clowneria, dove però la clowneria è portata su un terreno di sì, di divertismo, ma anche di disagio allo stesso tempo. Per cui la misura di Meet & Young, è, adesso ho fatto questi due esempi, ma potrei farne altri, è proprio qui, ci cioè sono delle finestre verso un modo anche fresco e diverso di pensare agli spettacoli. Per cui la misura un po' della sorpresa, dell'inedito, è la loro leva ed è il loro punto di forza.
1: Sì, difatti Giacomo Pedini, le forme dello spettacolo, già appunto appartenendo a tutti i generi, teatro, danza, musica, circo, e in più proprio quelle teatrali spesso si presentano con delle forme molto inedite. È il caso di uno dei lavori che poi ci avete proposto e produciamo insieme per la rassegna Futuro Presente. Noi questa sera ascolteremo tra poco un altro dei testi delle nuove scritture per la scena, selezionato e realizzato per Futuro Presente. Noi con voi di Meet & Young tutti gli anni collaboriamo a questo progetto, e quest'anno il 4 giugno uno dei testi e degli spettacoli, questo di Divano Project, ecco, un collettivo che presenta una forma di spettacolo, si intitola un live podcast che mima qualcosa di molto radiofonico, anche se poi è tutto da ascoltare. Giacomo Pedini, ecco, in questa proposta anche lì avete agito insieme di concerto con i curatores nella scelta di questo testo.
3: Sì, beh, naturalmente i curatori hanno fatto la scelta, sono arrivate delle proposte, io semplicemente do delle valutazioni tecniche o strutturali, ma non entro nelle scelte artistiche che sono pienamente loro. La scelta dei Divano Project, che saranno a Futuro Presente per Rai Radio 3, è una scelta secondo me che risponde al fatto che ormai la formula del podcast è diventata una forma, un genere strutturato, anche con un sistema di aspettative e di snodi narrativi che si sono ipostatizzati, e di conseguenza dei ventenni trovano interessante anche scardinare o prendere in giro, mettere alla berlina. Loro è uno spettacolo tutto sommato molto divertente, una struttura satirica e satireggio su quelle che sono, no, le aspettative un po' liquide e anche ingannevoli che stanno dietro quello che è il format dilagante del podcast, che è anzitutto, come dire, un prodotto e quindi che ha un'aspettativa di successo e economica dietro.
1: È quello di cui si devono preoccupare anche i ventenni, ecco, alla ricerca noi stessi di sonde che ci rendano più decifrabile un mondo che si affaccia, nel modo in cui Radio 3 cerca di stare vicino alla scrittura della scena. È molto grato a iniziative come quella di Meet & Young. Ecco, da stasera al 17 maggio a Cividale del Friuli. Grazie Giacomo Pedini.
3: Grazie mille a voi, vi aspetto a Meet & Young e poi a Mittelfest a luglio.
1: E siamo in linea con Massimiliano Civica, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera Massimiliano.
4: Buonasera, grazie a voi.
1: Massimiliano Civica dirige da tanti anni il Teatro Metastasio di Prato, teatro pubblico con il quale noi facciamo tante cose. Soprattutto siamo debitori di una collaborazione molto stretta sui testi delle nuove scritture per la scena. Questa nostra rassegna Futuro Presente ha sempre visto al suo interno, siamo alla quarta edizione, un testo sviluppato in spettacolo, spesso in scena, presto, proprio negli stessi mesi in cui trasmettiamo la registrazione. Il Metastasio ha messo in scena quel lavoro di autori giovani come Pietro Giannini, che ascolteremo questa sera. Mi viene da definirlo quasi un fuoriclasse dei giovani autori, perché ha solo 25 anni e siamo già al secondo monologo. Quest'anno, tra l'altro, è prevista una sua produzione al Roma Europa Festival. La costanza della mia vita, il monologo che ascolteremo tra poco, un testo che già ha una sua maturità. Ecco, io volevo chiedere a Massimiliano Civica se ci poteva fare un piccolo ritratto di come, chiaro, saranno mille le strade in cui i testi dei nuovi autori arrivano a convincere una produzione teatrale, una rete di soggetti. Volevo che ci aiutasse a descrivere anche come La costanza della mia vita è arrivato a voi.
4: Sì, io ho conosciuto Pietro in Accademia d'Arte Drammatica, dove ero il suo insegnante, e era un ragazzo molto sensibile, molto intelligente, ma anche molto timido e molto emotivo, aveva un grande pudore. Ricordo che diventava sempre rossissimo alle guance quando saliva sul palco. Poi l'ho rivisto in finale al premio scenario. Noi del Teatro Metastasio collaboriamo col premio scenario, che a nostro avviso è il più importante occhio sulle emergenze artistiche che ci sia in Italia. Il premio scenario sceglie ogni anno un vincitore o due vincitori per il teatro adulti e noi del Teatro Metastasio produciamo lo spettacolo che risulta vincitore. Nel caso di Pietro Giannini, ho visto il suo spettacolo appunto a scenario a Bologna e lo spettacolo non ha vinto, ma è arrivato nei quattro finalisti della sezione Generazione Scenario e noi abbiamo deciso di produrlo comunque. Perché? Perché ho trovato una maturità, una dolcezza e anche un'implacabilità nella scrittura di Pietro e nel suo stare in scena che mi ha veramente impressionato. Perché non voglio svelare nulla dello spettacolo che sentirete tra poco, ma è una storia incandescente, nata da un dato biografico e Pietro ha trovato una chiave per raccontare qualcosa che rischiava veramente di devastare gli spettatori da un punto di vista emotivo, con un pudore incredibile e con una voglia di far ascoltare la storia senza nessun ricatto di tipo emotivo. Quindi, ho incontrato Pietro che era tutto rosso in accademia e l'ho ritrovato poco più di un anno dopo, con una competenza, una visione chiarissima del teatro e del ruolo dell'attore che realmente mi ha impressionato.
1: Grazie Massimiliano Civica, veramente quell'arrossire di Pietro Giannini, ecco, gli ascoltatori e le ascoltatrici non lo potranno valutare, ma noi lo abbiamo potuto notare ancora adesso quando abbiamo registrato pochi giorni fa nella Sala M di Via Asiago il suo monologo. Ti ringraziamo molto Massimiliano Civica, ci ritroviamo molto presto. Grazie e buona
4: Grazie a voi. A
1: serata.
4: prestissimo, grazie.
1: E abbiamo raggiunto al telefono Pietro Giannini, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera Pietro.
5: Ciao, buonasera, buonasera a tutte e tutti.
1: Pietro Giannini è impegnato in questo momento nelle prove dei Persiani con Giovanni Ortoleva, che tra l'altro è stato anche uno dei primi registi con cui ti sei confrontato quando ti formavi all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ecco, ricordiamo Pietro Giannini, classe 2000 a Genova. Ecco, noi a Futuro Presente ci teniamo a dire sempre le età degli autori, autore ma soprattutto anche attore, così si è formato e nel 2022 ha cominciato anche un percorso appunto di autore con il monologo La traiettoria calante. Tra l'altro l'abbiamo trasmesso nella precedente edizione di Futuro Presente, è riascoltabile, lo trovate su Rai Play Sound, è il racconto di una specie di inchiesta sui fatti che hanno portato alla tragedia del Ponte Morandi. Ha debuttato al Roma Europa Festival nell'ambito della rassegna Anni Luce e poi noi lo abbiamo accolto anche nel Futuro Presente grazie alla produzione del Teatro Nazionale di Genova, mentre con questo testo che ascolteremo oggi è stato prodotto da Teatro Metastasio di Prato. Abbiamo appena ascoltato Massimiliano Civica. Pietro Giannini ha vinto nel 2025 il premio UBU come miglior attore performer under 35 e quest'anno in autunno debutterà a Roma Europa Festival con il suo nuovo lavoro La costanza della mia vita, che ascoltiamo adesso. Il tuo secondo monologo viene prima della traiettoria calante. Come hai costruito questo tuo testo?
5: La costanza della mia vita è il primo testo, perché è nato per il Festival Scenario edizione 2022, quindi in realtà sono nati quasi assieme la traiettoria e la costanza. E, tuttavia, le primissime parole sono state proprio quelle dedicate alla costanza della mia vita, per svariati motivi, diciamo, un tema per me molto delicato, molto personale, e avevo come bisogno di metterlo su carta il prima possibile per potermi poi dedicare ad altro, tra cui appunto la tragedia del Ponte Morandi con la traiettoria calante.
1: Ecco,
5: Quindi è il primo, sì.
1: questa tua esigenza, proprio istintiva, quindi qualcosa che proprio appartiene alla necessità di un autore di formalizzare qualcosa che vuole a tutti i costi esprimere, si è, ha poi trovato una forma possibile, con questo lo ascolteremo tra poco e non vogliamo svelare troppo, ma sicuramente questo protagonista che ci parla è ancora qualcuno che sembra giudicare le cose del mondo con gli occhi di un bambino, con qualcuno che è abituato alle favole.
5: Certo, sì, penso che sia stata molto affascinante come sfida linguistica e attoriale, ovviamente, cercare di raccontare qualcosa di estremamente grande, non potendo usare determinate parole. Quindi faccio sempre il solito esempio per dire, un bambino cerca di rimuovere, almeno nel mio testo, cose estremamente dolorose parafrasandole, quindi per dire il sangue diventa l'acqua rossa, e poi troverete altri giochi di questo tipo nel testo. E questo è stato un fil rouge che ha accompagnato tutta la creazione dello spettacolo e la creazione sia interpretativa che drammaturgica, e che mi ha permesso tra l'altro di capire come molto spesso l'occhio di un bambino non è per forza un occhio meno maturo, ma è semplicemente un occhio diverso.
1: C'è un filo che corre tra i primi due testi che abbiamo presentato in Futuro Presente, quello di Francesca Strei, Io sono verticale e questo La costanza della mia vita. Siete due artisti quasi contemporanei che spesso vi state incrociando anche. È molto interessante questo sguardo che riporta all'interno delle relazioni familiari, qualcosa chiaramente di molto intimo e personale, ma che riguarda tutti, anziché quelle tematiche che sembrano un po' più congeniali e tipiche, un po' dettate al teatro degli under 30, che spesso vedono femminicidi e fenomeni sociali esterni al centro dei racconti. Qua c'è qualcosa
5: Certo.
1: appunto che ci hai descritto fin dall'inizio come estremamente personale e che riporta quasi a quelle necessità narrative che accomunano tutti i generi di narrazione, non solo quelli teatrali, sei d'accordo? Quasi come anche nella letteratura, nonostante poi tu trovi un espediente tutto teatrale per affrontare questo racconto.
5: Certo, io penso che sia molto affascinante interrogarsi sempre sulle tematiche che accompagnano una generazione, perché attraverso quello comprendi ovviamente quali siano le urgenze. E Francesca, oltre ad essere una grandissima attrice e autrice, è anche una cara amica, e ne abbiamo parlato spesso anche proprio sul discorso della creazione di un movimento artistico. In generale penso che non ci sia una tematica di serie A o una tematica di serie B, non ci sono testi più o meno interessanti a seconda di cosa si parla. Tuttavia, credo che l'unico punto di contatto che debba esserci tra tutti i testi che nascono deve essere per forza l'urgenza, e l'urgenza si attua ai nuclei, quindi l'urgenza di raccontare un nucleo che può essere un nucleo ristretto, sociale, che è quello della famiglia, o un nucleo più ampio, che è appunto quello della società. Quindi credo che, anzi, pur nonostante La Costanza sia uno spettacolo che parla di una famiglia, invece la traiettoria parla di una società, tuttavia io non ho notato grandissime differenze nell'approccio alla drammaturgia e al testo, perché alla fine si parla sempre di qualcosa di estremamente umano.
1: Pietro Giannini, lo immaginiamo andarsi a preparare in quei camerini virtuali della
5: Sì.
1: radio che ci fanno passare quei pochi secondi prima di riascoltare la sua voce in tutt'altra veste. Lo ringraziamo e lo salutiamo. Buona serata, grazie Pietro.
5: Grazie, grazie, grazie a tutte e a tutti.
1: E noi ci disponiamo all'ascolto di una registrazione di circa 40 minuti senza svelare niente. Verso il finale verrà rivolta una richiesta agli ascoltatori. Tenete a portata i vostri telefonini con il timer. La costanza della mia vita di e con Pietro Giannini, una produzione Teatro Metastasio di Prato, menzione speciale del premio Scenario 2023. Buon ascolto.
6: Mia sorella. Mia sorella ha deciso all'improvviso di trasferirsi. Quando una sorella o un parente in generale, un'amica, un amico, si trasferisce, si organizza qualcosa. Una riunione di famiglia. Una festa? Sì, una festa. Una festa di saluto. E la festa di saluto la organizzano mamma e papà. E papà viene a casa nostra per i preparativi, perché papà non vive in casa nostra. Cioè, noi siamo una famiglia, ma divisa in due case diverse. Noi siamo una famiglia che... Noi siamo due piccole famiglie. ormai. E ci si scambia tra noi. L'ho imparato a scuola 2 anni fa. Modificando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. E gli addendi di solito siamo io e mia sorella. Oggi invece l'addendo è papà. Papà è un po' un porcello, perché oggi vuole baciare le signore. Si è vestito elegante, ha tagliato i peli della faccia, ha portato un mazzo di fiori. Però mamma no. Mamma non è porcella. Lei non vuole baciare gente a caso. Lei bacia Paolo da quando ho 4 anni. Ora ne ho 9, quindi 5 anni. Ma Paolo oggi non è venuto a salutare mia sorella, perché è un soggetto allergico. Così lo chiamano i signori con gli occhiali che cuciono le persone. È un soggetto allergico a tutto, alle noci, ai fiori, alla polvere, al pelo del gatto, al pelo del cane e anche al pelo di papà, purtroppo. O forse è il contrario? La casa. Fa strano, perché per il trasloco è tutta una scatola, cioè le cose di mia sorella... scatola, trucchi scatola, vestiti scatola, libri scatola, foto di quando era piccola, scatola. Papà dice, ma ci manca solo che mettiamo lei nella scatola e siamo a posto. E allora siamo usciti, tutti assieme, la famiglia originale meno un trasferito. La famiglia originale com'era? Cioè prima che diventasse quella tarocca di gente trasferita da altre famiglie per sostituire quelli che tra noi si erano persi per strada. Ma di quante persone sotto lo stesso tetto ha bisogno una famiglia per andare avanti? E perché le famiglie sono come automobili? Vanno a sbattere e lasciano la gente sul marciapiede. Alle feste di saluto ci sono delle regole non scritte che il o la festeggiata deve rispettare. 1. Mettersi i propri abiti preferiti. Perché le persone che traslocano indossano sempre nei ricordi i vestiti che avevano quando sono andate via. E 2. Essere belli. Stare bene. Talmente belli da far star male chi ti guarda. Infatti esistono dei signori che, come lavoro, sistemano i capelli, tolgono le cose nere sotto gli occhi, perché nessuno vuole salutare una ragazza brutta. E mia sorella è talmente bella che chiunque la guardi sta male. E ci sono tante persone alla festa di mia sorella, eh? La salutano prima che se ne vada, perché non sappiamo quando tornerà. Sì, perché, ricordatevelo, quando ci si trasferisce c'è sempre il rischio di non tornare più se il posto dove sei ti piace più di casa. E casa mia non è mica una reggia. A mamma e papà sudano gli occhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chi c'è? C'è? Chi non c'è? Non c'è? C'è? C'è? Non c'è? C'è o non c'è? Non c'è. Tara libera tutti! Urla. Felice. Cioè il cocco della maestra, un papà e una mamma che stanno ancora insieme, 3 sorelle, un cane, un giardino dove gioca a pallone e ci credo che si chiama Felice. È pure bravo a nascondino lui. Cioè lui ci mette 20 secondi per trovarne 3 di sorelle. Io 2 mesi per trovarne una. E non l'ho ancora trovata. In classe nostra si gioca a 4 cose. Campana, calcio, nascondino e alla famiglia. E a calcio giochiamo nel cortile. Cioè è fatto di cemento e nessuno si vuole tuffare. E il portiere allora lo faccio sempre io. Adesso però non lo posso fare più. Lo ha detto un signore con gli occhiali alla mamma.
7: Portiere? Ma no! Difensore? Ma no! Ma il bambino può giocare al pallone, seduto.
6: E io lì, sulla sedia, in mezzo al campo, a... Passala, tirala. Wow, sembrate la Spagna, ragazzi, sembrate Ramos, Xavi, Alba, Ramos, Busquets, Torro.
8: Rava, Fabrega, Iniesta, Iniesta, Ramos, Xavi, Alba, Ramos, Busquets per Nava, Nava per Torre, Torre per Iniesta, Iniesta!
6: L'altro gioco è quello della famiglia e regola numero 1, nonché unica, le parti le decidono Clara e Maria, perché hanno la famiglia migliore. Tu che ascolti sei la nonna,
5: Poi tu fai, tu qua fai il nonno, poi mamma, papà, fratello, sorella, zio, zio, voi fate i trisavoli, e io? Ma le parti sono finite. In realtà Felice ha detto che la mia non è una vera famiglia e non saprebbero che parte darmi, dato che padre non lo sono mai stato, figlio lo sono, ma di tre persone. Fratello non lo sono più perché mia sorella si è trasferita e non conta, cioè una famiglia ha bisogno di persone in casa per essere una famiglia di persone vere, e la maestra vuole vedere se sono un bravo parente. Quindi chiede agli altri bambini di farmi giocare alla famiglia, e allora io faccio il bambino trasferito della famiglia. Bello! E sono andato via, perché i bambini trasferiti non li puoi vedere. Sono stato molto bravo nel gioco della famiglia. Mi sono nascosto da tutti fino a che il cielo non è diventato nero e non è venuto papà a prendermi perché pensava che mi fossi trasferito e non gli faceva piacere l'idea. No, perché lui pensava che io fossi diventato come mia sorella. Cioè, una persona trasferita che non risponde ai messaggi e non chiama. Mia sorella, ancora. Allora, mia sorella deve essere una sorella trasferita che, quando ti sei abituata all'idea che sta da un'altra parte e non torna, ti appare invece davanti agli occhi. Sì, ti dice tutto quello che non ti ha detto nel tempo che è stata via. Oppure ha trovato la famosa reggia. O più semplicemente, come dicono mamma e papà di aver comprato, un bel monolocale in una zona con del verde e tanti cari vicini. Sì, l'abbiamo detto, no? Quando ci si trasferisce c'è sempre il rischio di non tornare più se il posto dove sei ti piace più di casa. E casa ora è vuota. Lei non c'è. Le scatole non ci sono. Siamo rimasti noi e dei suoi vestiti nell'armadio. E Paolo ne vuole qualcuno? Sì, per ogni evenienza, se mia sorella tornasse da un momento all'altro per fargli una sorpresa, anche solo un calzino. Mamma è gelosa dei vestiti di mia sorella. Dice di no, che c'è spazio per tutti in casa nostra, tranne che per Paolo. Cioè, anche per i calzini c'è spazio, ma non per Paolo, perché ci devo crescere io nei calzini di mia sorella, e che i calzini non pesano 90 kg, non sono alti 1,87 m. Mamma vuole che nella casa restiamo solo io e lei perché deve fare la pipì. Sì, allora, noi siamo sempre stati pari tra maschi e femmine. E ora che mia sorella si è trasferita, dobbiamo stare con un maschio in meno in casa, altrimenti la tavoletta sarebbe sempre alzata. E mamma ha deciso di tenere me in casa? Sì, perché sono suo figlio, ma anche perché io so restare sveglio quando lei me lo chiede. Cioè, non sono come Paolo, che si addormenta sempre, in ogni luogo. E Paolo però ha un'idea. Cioè, Paolo vuole trasferirsi lui dove sta ora mia sorella e fare tornare lei da noi. Così la tavoletta può rimanere abbassata. Noi saremo sempre in tre, che è meglio di due. No! Mamma risponde che Paolo dice cose senza senso, che mia sorella è appena trasferita e da lì non si muove, cioè che non c'è bisogno che lui vada così lontano dove sta lei ora, ma che semplicemente non stia così vicino dove stiamo noi. E che, aggiunge, non si può andare via da nessuna parte se non è un posto. Paolo ha mangiato delle noci? A mamma non interessa. Però Paolo si sente come un pallone perduto a bordo campo. Sì, come una macchina schiantata contro un pilone di autostrada. Mentre il cuore di mamma ha cambiato corsia a luglio. Allora, mamma pensa che io possa crescere male con un maschio dormiglione come Paolo in casa. Però io dico che per me non c'è problema, perché tutti dormiamo, no? E a me dispiace se Paolo va via, perché anche se non ho la sua acqua rossa, Paolo è uno della famiglia e due persone che si trasferiscono dalla stessa famiglia sono troppe. Cioè, una famiglia ha bisogno di persone per andare avanti. Però mamma diventa tutta braccia, gambe, pioggia negli occhi, dice che non capisco e che è colpa di Paolo.
6: che dice le stesse cose e quindi lo manda a fare la spesa. E lui non ci vuole andare. Ha paura del supermercato perché dice che il supermercato è lontano e potrebbe metterci del tempo a tornare a casa. Casa. È ancora più vuota. Da un po' ci siamo solo io e mamma e possiamo fare la pipì quando ci pare, però mi spiace che Paolo non c'è. Ma sta ancora cercando gli ovetti al supermercato e quando li trova, torna. E allora ho scritto una lettera al supermercato per lamentarmi e hanno risposto, ringraziamo per la segnalazione, inoltriamo al responsabile del reparto rapporto con il pubblico, il signor Giancarlo. E mamma, quando l'ha saputo, ha chiamato subito il supermercato e ha chiesto di parlare lei con il signor Giancarlo per spiegargli bene la situazione. E poi si è arrabbiata con me, perché queste sono cose da grandi e non me ne devo occupare io e deve essere lei a chiamare la Conad, ma io mi sto occupando di lei. Una famiglia ha bisogno di persone per andare avanti e se in una famiglia rimangono due persone, quella non è più una famiglia, ma una coppia. E se anche lei un giorno dovesse andare da un'altra parte, rimarrei da solo e non sarei più neanche una coppia, ma una persona sola e basta. Mamma dice che non sarò mai solo. Che anche se mia sorella si è trasferita, c'è sempre per me e anche mio papà. E fino a quando ci sono io in casa, anche mamma non si trasferirà mai. E gli ho chiesto anche se vuole giocare al gioco della famiglia con me e fare la sorella. Ma ha risposto che lei è mia mamma e non può fare la sorella perché una sorella io già ce l'ho, vero? Facile. Promette però di fare sempre la mamma e di venire con me se mi trasferisco, perché non voglio stare da solo. E se proprio mi devo trasferire, devono comprarmi una casa molto grande dove possiamo dormire tutti assieme. Mamma dice sì a ogni cosa che chiedo. Allora le ho chiesto se mi compra l'ultimo Beyblade di Pegasus, costa un sacco, poi lei è pure genovese. Mamma dice sì a ogni cosa che chiedo. Allora le ho chiesto se mi compra una macchina nera, grande, per andare a prendere mia sorella e riportarla da noi per qualche giorno. E mamma dice sì a quasi tutte le cose che chiedo. Dice che la macchina che mi piace è brutta e che tanto non posso guidare e che mia sorella adesso non tornerebbe indietro perché ormai sta lì e che possono accompagnarmi lei e papà a casa di mia sorella. No! Scusate, io voglio andarci da solo perché devo raccontare tante cose a mia sorella e so che potrei convincerla a tornare per qualche giorno. Ho detto a mamma che devo raccontare a mia sorella un sacco di cose e non posso dirgliele se ci sono anche loro nella piccola casa in mezzo al verde. Senti, mi sono toccato bocca a bocca con la sorella di Felice. Aspetta, pensa che ho trovato dove nascondono le caramelle alla liquirizia. Mamma? Mamma giura che non ha sentito cosa ho detto, che poi si mette da un'altra parte e non sente che ho trovato dove nascondono le caramelle alla liquirizia e che mi sono toccato bocca a bocca con la sorella di Felice e che comunque sono ancora piccolo e non dovrei toccarmi bocca a bocca con nessuno. Sì, però per me non è giusto che non posso andare da solo fino alla nuova casa di mia sorella. Cioè Felice ci va a trovare i parenti da solo. E se Paolo può guidare una macchina, ma posso farlo anche io. E io non voglio essere come lei, che fa guidare gli altri per andare dove vuole andare e che non sa proprio scegliere le automobili e che per me può trasferirsi lei al posto di mia sorella. Mamma adesso ha gli occhi guasti e di solito sono io l'unico che sa ripararli. Ma a questo giro li ho rotti e non so come fare. Mi dispiace di aver detto quelle cose. Poi è difficile scegliere le macchine. Intanto poi tutte si rompono come le famiglie. Niente. Ma io non voglio che si trasferisce mamma al posto di mia sorella, ma che ci trasferiamo tutti dove sta lei ora. così anche noi possiamo essere felici in mezzo al verde senza nessuno che ci disturba. Mamma, mamma ha ancora gli occhi guasti, come i motori delle automobili quando vai troppo veloce e quindi devi andare dai signori con le unghie nere che incollano le macchine. E allora viene papà a casa nostra per riparare gli occhi guasti di mamma e mi porta via, perché li ho rotti io, quindi hanno bisogno di non vedermi per un po', altrimenti non guariscono mai. E a casa di papà la tavoletta è sempre alzata, quindi è ancora più facile fare la pipì. Ho chiesto a papà come si arriva a casa di mia sorella. Sì, perché novità, ho scelto adesso. Io voglio trasferirmi da mia sorella qualche giorno, ora che mamma mi odia e non mi vuole più a casa. Però papà mi dice che la mamma non mi odia e però non mi dà l'indirizzo perché sono ancora piccolo e devo fare il viaggio con qualcuno. E vabbè. A scuola ci hanno insegnato che se non ripassi per un po' di anni, soprattutto i papà e le mamme, diciamo, con i capelli bianchi, possono dimenticarsi delle cose. Cioè, tipo come si chiamano o come ti chiami tu. E papà è per forza uno di loro. Cioè, non gli piace ripassare a papà. Infatti è molto smemorato. Cioè, sa ancora il suo nome, il mio, quello di mia sorella, però non si ricorda che mia sorella si è trasferita. E mi chiede sempre se so dov'è. E io dico che è via adesso. E lui mi chiede quando torna. E io dico non lo so. Però torna. E allora per un po' non mi dice niente perché si ricorda che me l'ha appena chiesto. Ho scoperto da Felice che esistono delle nonne, come la sua, che non sanno più come si chiamano un sacco di cose. E per questo la famiglia di Felice ha dovuto imparare la nuova lingua della nonna. E a me piacerebbe un sacco essere come la nonna di Felice. Perché così avrei una lingua tutta mia. E nella lingua tutta mia non ci sarebbe più la parola trasferita o trasloco. Cioè, ci sarebbe solo la parola casa. Pensate, ogni luogo si chiamerebbe casa nella mia lingua. Cioè, parco, casa, scuola, casa, radio 3, casa, casa, casa. Cioè, ovunque sarebbe casa. E quindi non ci sarebbero più persone che se ne vanno in altre case, perché ci sarebbero già a casa. È geniale, eh? E nella lingua tutta mia, lontana si direbbe qui. Così quando mi chiedono, chiedimelo, sì, tu che stai ascoltando, chiedimi, dov'è tua sorella? Vai. È qui. Potrei dire solo è qui. Cioè, nella lingua tutta mia non esisterebbe proprio la parola sorella. Così mi chiederesti solo, lo so, è una neolingua, quindi è un po' difficile, però se non esistesse la parola sorella, tu non potresti chiedermi dov'è tua sorella. Mi chiederesti solo, prova, dov'è tua puntini puntini. Cioè, è geniale. Cioè, non ci sarebbero proprio le parole sorella o fratello o mamma papà. Quindi, se non ci sono le parole, non ci sono neanche loro. E se non ci sono neanche loro, sarei come la nonna di Felice. Cioè, mi dimenticherei. Mi dimenticherei di mia mamma e non ci avrei mai litigato, di Paolo e non si sarebbe mai perso al supermercato, di mia sorella, di mio papà, cioè anche di me stesso. Wow, potrei cambiare nome, famiglia, trovarne una serena e con più persone. Ho scoperto anche che ci sono delle nonne che hanno dimenticato come si fa la pipì e non riescono più a farla e quindi gli fanno un buco nell'ombelico. Ho chiesto a papà di farmi vedere il suo ombelico, però mi sono ricordato che il buco ce l'aveva anche prima, quindi non posso essere sicuro che sia tutto a posto. E a volte infatti, quando gli chiedono quante persone hanno la sua acqua rossa, lui... silenzio. Niente. E in più perde acqua dagli occhi. Di nascosto ho preparato la valigia per quando andrò a dormire a casa di mia sorella. Dentro ho messo due mutande, un pantalone, due magliette, il cappello, lo spazzolino, la palla da calcio, le carte di uno, le lenzuola del letto di papà. La notte papà viene in camera mia. Ha bisogno delle lenzuola? Ha capito cosa voglio fare. Dice che le lenzuola non mi servono perché mia sorella dorme in un letto singolo e non c'è posto per dormire anche per me. E in quel momento ho capito tutto. Noi non abbiamo soldi. Perché mia sorella deve dormire in un monolocale con un letto singolo ed è l'unica casa che possiamo permetterci di comprare. E allora papà si siede sul letto e mi spiega che... Pietro, è normale che i fratelli grandi ad un certo punto si trasferiscano. Sai, ci sono fratelli grandi che si trasferiscono quando hanno i capelli neri e altri quando hanno i capelli bianchi, ma voi fratelli piccoli non potete farci niente. Mi dice anche che un giorno, quando sarai molto grande, anche tu, Pietro, ti trasferirai. E dice anche che se mia sorella non c'è ora, lei però mi pensa sempre, anche se non mi chiama, solo che è molto impegnata dove sta adesso e papà mi confida che se voglio vedere come è fatta ora mia sorella, devo solo andare davanti allo specchio del bagno per incontrarla un po'. Wow, lo specchio del bagno. Sì, perché i fratelli sono come macchine della stessa fabbrica. Mentre guardo lo specchio lo penso. Sì, perché i fratelli percorrono autostrade diverse, ma quando si incontrano si riconoscono subito e suonano il clacson. E se una va a sbattere, l'altra la sostituisce perché è l'ultimo modello rimasto della stessa fabbrica. E le altre macchine a volte si confondono e non sanno quale sia la macchina che è sbattuta e quella che ancora macina a chilometri. Papà vuole fare un gioco per allenare la sua memoria e allora mi chiede di aiutarlo, mi chiede di ripetere dopo di lui che mia sorella, tua sorella, no, mi spiega che quando dice mia sorella intende la mia, perché lui non ha sorelle. Mia sorella è andata a vivere da un'altra parte. Papà si diverte un sacco a fare questo gioco e ci vuole giocare sempre. Quindi oggi abbiamo ripetuto che tua figlia, mia figlia, no, mi spiega che quando dice mia figlia intende la sua, perché io non ho figlie. E allora riprende. Tua figlia è andata a vivere in un'altra casa. Nonostante i giochi, la memoria di papà continua a peggiorare e allora prendo un ago di quelli grandi per bucargli l'ombelico, per quando si dimenticherà come si piscia. E oggi infatti mi chiede di giocare però per l'ultima volta al gioco della memoria. Però...
9: Che ti devi concentrare, Pietro, eh? Mia figlia?
6: Mia sorella.
9: Bravo, Pietro, bravo.
6: È andata a vivere da un'altra parte. Papà non vuole più giocare con me. Mamma non vuole più farmi compagnia e allora mi mandano dalla signora del Pongo. La signora del Pongo. La signora del Pongo è una donna tanto sola. Cioè mamma e papà mi portano da lei ogni giovedì pomeriggio per farle compagnia, cioè per giocarci un po'. Così si sente meno sola. Anche se ha l'età di mamma e papà. E quando entriamo nella sua casa, dopo che si sono battuti tutti e tre il 5 degli adulti, mi fa andare in una stanza. E rimaniamo solo lei e io. E la signora del Pongo ha tante passioni. Cioè adora gli orologi. Ne ha uno enorme vicino al divano per controllare chi arriva in ritardo, perché ci sono orari precisi e altri bambini che giocano con la signora del Pongo. E adora, ovviamente, il Pongo. Però... non ci sa giocare. Adora i disegni, però non sa disegnare. E i sogni, però non sa sognare. E quindi chiede a me di raccontarle i miei, ma a lungo andare i sogni finiscono, no? Quindi allora io è un bel po' di volte che me li invento.
9: Ho sognato Batman, nudo, che mi faceva fare un giro in macchina, e poi ho sognato Iniesta, nudo, che veniva a prendere a scuola me e mia sorella. Ho sognato la signora del Pongo deve essersi accorta che la prendo in giro e quindi per punizione mi fa andare a giocare con lei anche il lunedì.
6: E io non vorrei andare così tanto da lei e non capisco perché una mamma e un papà devono costringere il proprio figlio ad andare a giocare con un'adulta come la signora del Pongo. Poi però, se ci penso, è una cosa bella aiutare una persona sola.
9: E la signora del Pongo si è offerta di accompagnarmi da mia sorella. Grazie, grazie, grazie davvero. No, non credo che a mia sorella farebbe piacere. Sapere che l'unica persona con cui ho fatto amicizia da quando è andata via è una donna di 50 anni che gioca con il Pongo? Grazie, grazie davvero. Vabbè, il gioco preferito della signora del Pongo è il Pongo, appunto. E il gioco del Pongo ha dei passaggi precisi. Bene, tutorial. Prendete un bel po' di Pongo. Ci siete? Di colori diversi, in base a come vi sentite dentro il vostro cuore. E modellate un omino, piccolo. Dovete fargli le orecchie larghe, per sentire i vostri segreti. Gli occhi grandi, quanto basta, perché vi possa vedere. E la bocca chiusa, per non far scappare i segreti che gli direte. E a quel punto, ditegli tutte le cose brutte che sono dentro di voi. Così le lasciate intrappolate dentro l'omino del Pongo e ve ne potete andare via dalla stanza dentro di voi. Così

Ma mi racconta sempre di un suo amico, è molto famoso, è un VIP, che vuole andare in montagna ma senza camminare e quindi sta fermo. Se però la montagna non cammina e non va da lui, allora è lui che deve andare alla montagna. E io sono come l'amico di mamma, cioè vorrei qui mia sorella senza dover andare da lei, ma se lei non cammina e non viene, allora sono io che devo andare da mia sorella. Mi sono alzato quando il sole dorme. Di nascosto. Ho preso lo zaino, sono andato dal comodino dove papà nasconde le caramelle alla liquirizia. Non ci sono, niente. Ottimo, cioè mia sorella non crederà più alla storia che le volevo raccontare, cioè, però non voglio andare da mia sorella con le mani senza niente. Quindi, ecco, prendo in prestito il comodino dove papà nasconde le caramelle alla liquirizia. Sì, i miei compagni, mi hanno detto di portare un mobile a mia sorella. Perché nelle case dove uno si trasferisce spesso non ci sono i mobili. Allora sono uscito di casa di nascosto, con il cielo nero e che perde acqua, senza che papà sapesse nulla, e sono andato lontano, lontano, lontano, fino a una nonna con i capelli bianchi. Salve, lei sa dove abita mia sorella? Lei conosce un condominio di case piccole e pieno di persone trasferite? No, ma ci abita anche lei, da quando non è più tornata nella sua prima casa. E le ho chiesto se è una di quelle nonne che hanno un buco nell'ombelico e che non sanno più come si piscia. Ah, dice di no. Dice che a quest'ora per strada tutti possono ritrovarsi i buchi nell'ombelico. Anche se non sono nonne. Anche i bambini come me possono ritrovarsi i buchi nell'ombelico, se non stanno attenti. La nonna con i capelli bianchi vuole accompagnarmi lei nella nuova casa di mia sorella. grazie, ma perché dice che sono piccolo e non dovrei andarci da solo. Specie quando il sole dorme e dormono tutti con lui. Ma no, no, no, non è educato portare sconosciuti nelle case degli altri, ma la nonna con i capelli bianchi è convinta che a mia sorella farebbe piacere sapere che non sono andato da solo a trovarla la prima volta. Ma come fa a saperlo? Dice che lei ha un fratello e sa cosa pensa una sorella. Ma lei è una sorella? Come la mia! Sì, con i capelli bianchi, i vestiti rovinati, che puzza, ma è sempre una sorella, no? Non la mia! Non la mia. Però è una sorella. Vuole sapere se i miei genitori stanno bene e se sanno che sono qui tutto solo. E poi mi dice di lasciare lì il comodino perché casa sua è troppo piccola per il comodino. E non c'è spazio, ma per me sì che c'è spazio, stretti stretti. La sua nuova casa no, non è in mezzo al verde, e il cielo ha perso tanta acqua e lei ha vestiti bagnati che vanno tolti ed è stanca, e in casa sua si sdraia e rimane senza niente, ed è una sorella molto magra, cioè, le si vede tutto il suo legno bianco, e adesso il sole si è appena stiracchiato. E allora lei mi dice di metterci sotto le coperte, per chiudere gli occhi, per dormire ancora un po' e allungare il buio, e pensare che lei è una sorella e io sono un fratello. Oggi ho pensato che se la vita fosse fatta di tante fotografie, se noi facessimo tante fotografie tutto il tempo e poi le guardassimo, dall'ultima alla prima, noi avremmo battuto il tempo. Tu non ti saresti mai trasferita. Appena entrata dentro la tua nuova casa, saresti uscita e tornata da noi. La macchina sarebbe andata in retromarcia, tu avresti aperto lo sportello da dentro e avresti camminato all'indietro fino alla tua festa di saluto, che sarebbe stata una festa di benvenuto. La festa sarebbe finita. E poi iniziata. Dopo, insieme,

0: saremmo andati alla rovescia fino a casa, poi fino a scuola, dove saresti entrata in classe, quando invece c'è riuscita, e poi ancora indietro, indietro, indietro, indietro, fino al tuo primo giorno di scuola, quando io ormai, non lo so, sarei stato all'asilo, non avrei neanche più saputo fare le tabelline. Cioè, rifaremo le stesse cose, sì, ma alla rovescia. E sarebbe tutto così facile, perché l'avremmo già vissuto. Cioè, non ci sarebbero più domande a cui non sappiamo rispondere, perché prima daremmo le risposte e le domande arriverebbero dopo. Così non potrai mai non sapere perché ti sei trasferita, perché me l'avresti detto. Paolo non sarebbe mai andato al supermercato, perché nessuno gliel'avrebbe chiesto. La pioggia negli occhi di mamma e papà verrebbe risucchiata. Le loro urla diventerebbero sorrisi e loro camminerebbero all'indietro dandoci le mani vuote che si riempirebbero con le nostre. E noi saremmo potuti tornare indietro all'infinito, indietro, indietro, fino a quando eravamo ancora quattro in famiglia, ti ricordi? E a papà rientrava il moccolo nel naso perché non ci sarebbe stato nessun Paolo a cui essere allergico. E noi potremmo goderci tutto il tempo già vissuto e andare indietro fino a quando tu mi hai detto «Olle tarfo imies, utte». E tu sei mio fratello alla rovescia. E io ho detto «Alerosa imies, ut». Tu sei mia sorella alla rovescia. E ci siamo staccati dall'abbraccio, riconoscendoci per la prima volta come macchine della stessa fabbrica. A 9 anni, l'11 luglio 2010, alle 23:05 e 40 secondi, ho imparato la più grande lezione della mia vita, che il tiki-taka non perdona. Prendi il telefono. Sì, tu che ascolti. Almeno uno, prenda il telefono. Ok. Metti sul telefono un timer di 5 minuti e 40 secondi e fai partire quando ti dico via, va bene? 5 minuti e 40 secondi. Ci sei? Se non lo metti io non parto, eh? E senza fretta, intanto sto solo aspettando te. Allora, ok, dovresti esserci, 5 minuti e 40 secondi. Bene, 3, 2, 1, vai. 11 luglio 2010, 23:00, la macchina procede spedita sull'autostrada. Siamo io, mia sorella, mamma, Paolo. Paolo sta guidando da qualche ora, mamma chiede se sta bene. Lui alza il volume dell'autoradio perché è in corso la finale di Coppa del Mondo, Spagna-Olanda, ancora fermi sullo 0-0. L'Olanda gioca male, perché? Perché sottovaluta il marchio di fabbrica della Spagna, il tiki-taka ipnotico. Non sai cos'è il tiki-taka? La filosofia è questa, cioè si muove il pallone così velocemente da ipnotizzare gli avversari, addormentare qualsiasi cosa e respiri. Da qui il nome onomatopeico, tiki-taka. Perché per chi lo subisce, il tempo, tic-tac, non scorre mai. Ogni tic-tac è un passo più vicino alle braccia di Morfeo.
1: Il tiki-taka di Spagna! Una volta con fuera per la fabbrica, la fabbrica doveva fare nave, nave per la torre, torre per dentro per la pichi, pichi per la fabbrica, fabbrica per la nave, nave per la roba, roba per la pichi, torre, nave, fabbrica.
0: La macchina ora è ferma. Paolo ha parcheggiato per seguire meglio gli ultimi minuti di gioco.
1: Fabbrica,
0: la radio gracchia in sottofondo, la trasmissione è disturbata, eppure il frastuono dei tifosi si sente benissimo. Talmente bene che non sembra provenire dall'autoradio. E infatti li vedo. Vedo facce sconosciute, fuori dal finestrino, che bussano sulla macchina urlando qualcosa che non riesco a capire. Uno di loro mi fissa il petto e io mi guardo la maglietta e... Roja! Rossa. La ricordavo bianca. Sì, tutti e quattro abbiamo la maglietta rossa. E sì, in quel momento, quella che mi sembrava la luce di una torcia puntata contro il finestrino, capisco, comprendo, è il faro di uno stadio. Per una strana magia, noi, fino a qualche istante fa sulla E80, all'altezza di Torretta Vecchia, Pisa, siamo a Johannesburg. Al Soccer City Stadium di Johannesburg.
2: nella curva iberica, con il tiki-taka spagnolo che si consuma dinanzi ai nostri occhi.
1: Iniesta! Iniesta! Ora! Marcos! Gol de Iniesta! Gracias Dios! Gracias Dios! 11 de julio, 11 y 3 de la noche, anótalo! La Rojo es casi la regina del mundo!
2: 11 luglio 2010, 116esimo minuto di gioco, la Roja, la Rossa, la Spagna è quasi campione del mondo. E tutto grazie ai piedi fatati dell'ombresito numero 6, Andrés Iniesta. Appena la palla gonfia la rete, io divento un gigante. La mia testa tocca il tettuccio, l'automobile sembra essersi rimpicciolita, la macchina va stretta per noi quattro, compressi dentro l'abitacolo, e tutto il mondo è fuori, immobile a guardare. Così, a pesce lesso. 7 miliardi di pesci lessi davanti al televisore. Quanto manca? Siamo su 2 minuti e 20.
1: Un minuto al finale del partito.
2: Meno di un minuto alla fine della partita. E lo stadio lo stadio si infiamma. Vicino a noi accendono un fumogeno e dentro la macchina l'aria diventa irrespirabile. Mamma chiama mia sorella, l'ha persa nel fumo. Quindi mi giro verso destra, dove era mia sorella Costanza. Ed è ancora lì. La vedo perfettamente. Non esulta. Avevamo un olandese in casa e non lo sapevamo? Lei è di profilo, il collo è inclinato verso destra, i capelli ordinati a coprirle il viso. La testa è appoggiata al finestrino. Io provo ad avvicinarmi, ma 1, 2, 3, 4, 5 braccia mi bloccano per le spalle, mi sollevano di forza. I tifosi spagnoli. I tifosi spagnoli mi parlano in italiano, pur di convincermi ad uscire dall'auto. Ma io voglio stare con Costanza. Però mi promettono di tutto, pur di andare a festeggiare con loro. Biciclette, peluche, gormiti, ma non mi interessa. Topolini, Lego, Beyblade.
0: Beyblade?
2: Esco dall'auto, ma appena prima di uscire, i capelli di Costanza si aprono come un sipario. E io vedo tutto. Nei minimi particolari, lei è immobile, così. Faccia a pesce lesso, come i 7 miliardi davanti al televisore. È imbambolata, cioè è impegnata a riguardare nella sua mente quella prodezza straordinaria e assorta dal replay del gol che stanno facendo vedere e rivedere, non preoccupandosi del fumo che ormai circonda solo lei, dell'odore di carne bruciata. Niente, Costanza rimane seduta. E ora quanto manca? 20? 21? 20?
1: Il partito ha terminato!
2: E mamma che continua a chiamarla Costanza! Iniesta! Costanza! Iniesta! Costanza! Iniesta! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza!

Con questo urlo, quasi questa invocazione a Costanza, si chiude la Costanza della mia vita, per l'appunto. Un testo di Pietro Giannini, interpretato da se medesimo, quindi autore e attore di questo monologo di circa una quarantina di minuti, che ha fatto parte, è entrato a far parte di Futuro Presente, la nostra rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, che è arrivata alla quarta edizione. Abbiamo cominciato giovedì prossimo e proseguiremo anche nelle prossime settimane, sempre grazie alla guida di Lorenzo Pavolini. Allora, sono le 24:46 minuti qui dalle nostre parti, non so dalle vostre. A noi mancano 14 minuti prima di toccare la soglia fatale della mezzanotte. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo per parlarvi di una notizia che ci ha un po' colpiti nella giornata di oggi. Vi ricordate, avete presente un grande cantante, un basso molto conosciuto fino a qualche tempo fa, ma ancora oggi, che si chiama Pata Burciuladze? Immagino di sì, perlomeno chi ha seguito le vicende del teatro d'opera a partire dagli anni Ottanta se lo ricorda senz'altro. Beh, Pata Burciuladze è un basso profondo, nato nel 1955, oggi ha 71 anni, diventato molto conosciuto in Italia anche per aver vinto nell'81 il concorso delle Voci Verdiane di Busseto, e poi in quello stesso anno, molto fortunato per lui, anche il concorso Tchaikovsky di Mosca, e 4 anni dopo, nell'85, il concorso a Filadelfia. E ha sempre condotto una vita su tutti i grandi palcoscenici del mondo, dal Metropolitan al Covent Garden. Ha condiviso il palcoscenico per tantissime volte con Luciano Pavarotti, e ha diciamo interpretato i grandi ruoli del teatro verdiano, naturalmente, ma anche Mozart, ma anche il repertorio dell'opera russa, naturalmente Onegin, Baris e le grandi opere, insomma, del repertorio russo. Ebbene, direte voi, perché ce ne parli? Perché qualche mese fa, esattamente il 5 di ottobre del 2025, Pata Burciuladze è stato arrestato in Georgia. Lui, georgiano, nato a Tbilisi appunto nel 1955, perché ha organizzato e partecipato una manifestazione antigovernativa proprio nel giorno delle elezioni, il 4 ottobre esattamente, protestando contro il governo georgiano e in particolare contro il partito Sogno Georgiano, che da una decina d'anni governa il paese, un partito filorusso che è andato al potere nel 2012. Ci sono state proteste in una sessantina di città, e lui ha partecipato alla manifestazione principale a Tbilisi. Ha definito il governo del suo paese un governo di traditori dello Stato, e tutto questo gli è costato l'arresto e poi il carcere insieme ad altri 500 manifestanti. 100 sono ancora in carcere da quel giorno, appunto, e appunto anche lui fa parte di questo esercito di detenuti politici, evidentemente oppressi dal regime. E qualche giorno fa, il 7 maggio per l'esattezza, è stata emessa finalmente, dopo molti mesi, la sentenza, una sentenza molto dura, che condanna Pata Burciuladze e altri 4 organizzatori della manifestazione a ben 7 anni di prigione, molti mesi dei quali sono già stati scontati. Ebbene, proprio oggi è arrivata la notizia, pubblicata da The Guardian, la notizia che la Royal Opera House, nella figura del suo direttore del casting, Peter Cotone, ha chiesto ufficialmente al primo ministro britannico Starmer di intervenire presso il governo georgiano per dare immediata libertà a Pata Burciuladze, che tante volte si è esibito al Covent Garden e quindi è considerato anche un autore di casa in Gran Bretagna. Il governo non ha ancora risposto a questa invocazione della Royal Opera House. Vedremo come vanno le cose, come andranno le cose in futuro, ma ci sentiamo di dare un piccolo omaggio a Pata Burciuladze facendovi ascoltare un'aria del suo repertorio. Viene da Alieco, un'opera di Sergei Rachmaninoff, si intitola Il campo dorme, va Stabor Spit, l'orchestra del teatro Bolshoi di Mosca, diretta da Mark Ermler.

ampia, drammatica e solenne quest'aria dall'Alieco di Sergei Rachmaninov, Vestabro Spit, il campo dorme, tratto dall'opera che Rachmaninov scrive, se non mi ricordo male, nel 1892, sì, è un dramma ambientato in un campo di zingari, il cui i protagonisti sono tre: Alieco, per l'appunto, lo zingaro esiliato, sua moglie che si chiama Zenfira e un giovane zingaro rampante che è il nuovo amante di Zenfira. Alieco, in un momento di passione, un momento tragico, uccide entrambi, la moglie e il suo giovane amante, una specie di edizione un po' zingaresca e alla russa, diciamo, dei Pagliacci di Leoncavallo, qualcosa, anche se sono echi di Cavalleria Rusticana e di altre opere più o meno coeve. Abbiamo ascoltato la voce di Pata Burciuladze in questa grande aria con l'orchestra del Teatro Bolshoi di Mosca, diretta da Mark Ermer, per ricordare la detenzione di Pata Burciuladze, che da mesi si trova in carcere a Tbilisi. È stato condannato a 7 anni di prigione per aver partecipato ad una manifestazione contro il partito di governo che è tornato al potere appunto nel 2025. Oggi la Royal Opera House ha chiesto al governo britannico, al primo ministro Starmer, di impegnarsi per la liberazione di questo grande cantante. Noi siamo arrivati con questa notizia e con questa voce alla conclusione della nottata. Io ho solo il tempo di ricordarvi molto molto velocemente che Radio 3 Suite è un programma curato da Bruno Ruffolo, che è realizzato da tutti i nostri amici, vale a dire Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri, c'è Vittoria Pastore in regia, Andrea Perrone e Guido Barbieri qui. A tutti una notte serena, ciao.

E questa è la Gentil Dub di Fera, ovvero Andrea De Franco, l'artista che firma Divora Eco, cassetta uscita per Maple Death e con cui inizia questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto da Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Vi ricordiamo come sempre che trovate tutte le scalette di ogni puntata sulla pagina Facebook Battiti Radio 3 e che potete riascoltare in streaming la trasmissione sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi appunto siamo partiti da Fera, un artista che oltre alla sua attività musicale è anche un illustratore, un fumettista, un artista grafico, una figura di spicco dell'underground bolognese. Prima di Divora Eco ha firmato Stupida Mutaforma, Psiche Liberata e Corpo Senza Carne, sono questi i titoli dei suoi lavori solisti che precedono l'album con cui abbiamo iniziato e attraverso i quali ha sviluppato questo suo approccio alla composizione elettronica minimale, libera e

Non resistere, un altro brano da Divora Eco di Fera, pubblicato da Maple Death Records, una delle uscite a cui dedichiamo spazio questa settimana insieme ad altri 7 titoli, tra cui l'album che passiamo ad ascoltare ora. Pa è il nuovo disco della cantante spagnola originaria di Menorca, Anna Ferrer, un disco di canzoni in cui si incontrano tradizione e sperimentazione in un incastro che Anna Ferrer porta avanti e ricerca da sempre, ma che in Pa viene declinato in maniera particolare verso proprio la sua storia personale, la sua storia familiare. La panificazione è infatti un'arte che viene tramandata da generazioni nella sua famiglia e che lei ha deciso di omaggiare in questo album, anche con la realizzazione di un live molto importante per meglio apprezzare l'intero progetto, l'intera visione di questo sua, di questa sua ultima creazione. Sul palco con lei è presente infatti suo padre, Tony Ferrer, fornaio, che impasta il pane sulla scena mentre condivide un tavolo da lavoro con due musiciste, Marina Herlop alle percussioni e Rita Payés alla chitarra. Da Pa ascoltiamo Todas las Masas.

Continuiamo ad ascoltare proprio voci e album in cui questo strumento ha un ruolo importante. Dopo Anna Ferrer passiamo ad una scena in realtà abbastanza diversa da quella folk che abbiamo appena incontrato e arriviamo alle parole scritte e messe in musica da Lorraine James, londinese, notturna e molto più urbana. Detached from the Rest of You è il titolo del suo ultimo disco, è appena uscito per Hyperdub questo 8 maggio, un disco che Lorraine James racconta come è nato in un momento di difficoltà emotiva, di insicurezza, perdita della fiducia in se stessa, più proprio in senso lato oltre che in senso artistico, che viene lentamente sviscerato e affrontato attraverso le tracce dell'album. E che infatti risulta molto più personale ed esposto rispetto ai suoi precedenti lavori in studio, più minimale, più pop, più dichiaratamente emotivo in Detached from the Rest of You, che è appunto incentrato sulla perdita di certezze. Lorraine James in realtà si rivela più consapevole e più matura che mai. Ascoltiamo la traccia Still.

E torniamo ora a un disco strumentale, anche se piuttosto lontano dal linguaggio, dal mondo di Fera. Play Monk è l'ultima fatica del quartetto Ahmed, nato per in realtà reinterpretare e omaggiare Ahmed Abdul Malik, ma che in questo disco invece, come chiaro dal titolo, si dedica al repertorio di Thelonious Monk, partendo da un'interpretazione totalmente spontanea di un brano di Monk fatta da questo quartetto durante un concerto. La band ha poi deciso, insomma, di seguire questa strada che è nata un po' come un'intuizione al momento, di approfondire la rilettura delle sue composizioni. E l'unico materiale poi condiviso con il pubblico di questa ricerca di Ahmed è stata registrata in una sessione londinese durata 3 giorni e pubblicata da Otoroku, che è l'etichetta discografica del Café Oto di Londra. Ascoltiamo quindi la versione di Oscar T, di Ahmed, Pat Thomas al piano, Joel Grip al contrabbasso, Antonin Gerbal alla batteria e Seymour Wright al sassofono contralto.

folk a tratti malinconico che riporta alla mente i Sun City Girls dell'ultimo periodo, incontra sfumature vagamente medio orientali nel ritorno di Alan Bishop con il suo alter ego Alvarius B, con cui pubblica dischi ormai dalla metà degli anni 90. Si intitola Malarial Dream, l'album uscito da non molto per Abduction, etichetta guidata proprio dallo stesso Bishop, un lavoro che avevamo già ascoltato qualche notte fa e che ci porta appunto in un paesaggio folk psichedelico che alterna momenti più melodici, rassicuranti, ad altri invece quasi allucinati, come dai contorni offuscati. E del resto lo pseudonimo Alvarius fa riferimento proprio al nome di un rospo del Sonora Desert famoso per secernere sostanze psicoattive. I Sun City Girls sono stati la band formata da Alan Bishop insieme al fratello Richard e a Charlie Gocher nella prima parte degli anni Ottanta. Bishop lo abbiamo ascoltato tante volte anche con i Dorso Vista Guzza, più di recente con l'Another Time Ensemble guidato da Asher Gamezze. Qui lo troviamo con una formazione tra avant jazz e sperimentazione medio orientale, perché si tratta di un disco che ha comunque le radici al Cairo, la città d'adozione ormai da 15 anni di Alan Bishop. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava Later e vedeva Asher Gamezze alla batteria, Sherif El Masri alla chitarra elettrica, Maurice Lucas all'organo elettrico, Sam Shalabi all'oud, Ave Meda alla voce e Adam Zidane all'organo elettrico e alla voce. Poi il pezzo, come gran parte dei brani, a parte un paio di cover, è scritto, composto da Alan Bishop, che è anche alla chitarra acustica, al basso elettrico e alla voce. Un album che quindi esce a nome dell'alter ego, del progetto di Bishop, ma dietro cui in realtà c'è una formazione molto allargata. Ascoltiamo un altro brano da Malarial Dream, proprio la traccia che dà il titolo all'album.

E dai paesaggi folk acidi, leggermente distorti, notturni di Alvarius B, siamo passati alle danze ossessive dei Pride. Abbiamo ascoltato in sequenza Malarial Dream, traccia che dà il titolo all'ultimo album dell'alter ego di Alan Bishop, appunto Alvarius B, accompagnato su questo lavoro da un cast straordinario di musicisti che gravitano attorno alla scena jazz sperimentale del Cairo. Subito dopo, il brano che abbiamo appena ascoltato era Al-Hatayan, tratto da Al-Uamu, titolo che potremmo tradurre come L'illusione, e che è il nuovo lavoro in studio dei Pride, del duo svizzero-libanese composto da Red Yassin e Pat Conca, registrato tra Berlino e Beirut, un album che torna all'estetica centrale del duo, quindi un intreccio ritmico tra shabby egiziano, elettronica, improvvisazione, suoni di strada, anche con una certa, diciamo, ruvidità. Un lavoro che anche in questo caso avevamo già ascoltato, composto da brani tendenzialmente molto lunghi, uscito come collaborazione tra due etichette libanesi, Rapture Records e Hani Haya, un disco in cui il duo rimaneggia in chiave, diciamo, più essenziale alcune tracce già uscite in passato, come Pride Orchestra, che ricordiamo essere, diciamo, l'ampio ensemble che Red Yassin e Pat Conca condividono con diversi musicisti della scena medio orientale sperimentale contemporanea, tra cui gli stessi Alan Bishop, Sam Shalabi e Maurice Luca. In ogni caso, anche su questo lavoro uscito come duo, come Pride, ci sono poi vari ospiti, tra cui Pascal Semerjian alla batteria e Ayman Zebdawi a batteria e darbuka. In questa parte di battiti restiamo ancora idealmente in Libano e torniamo ad ascoltare alcuni brani dalle compilation benefit pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Sin Center per raccogliere fondi a favore delle persone sfollate a causa dei recenti e ripetuti attacchi israeliani contro il Libano nelle ultime settimane.

si intitola Land 2, a compilation for the displaced in Lebanon, la prima delle due compilation benefit recentemente pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Synth Center per raccogliere fondi a favore degli sfollati, dei numerosissimi sfollati a causa dei recenti attacchi israeliani in Libano. Una primissima raccolta in realtà era uscita a fine 2024 a seguito di un altro periodo di attacchi e profondi disagi in questa regione. Le compilation si trovano sulla piattaforma Bandcamp del Tunefork Studio, che ricordiamo essere uno studio di registrazione, un crocevia, un luogo nevralgico per la registrazione, il missaggio e la produzione di tanti dischi di vari generi musicali che arrivano dalla scena underground libanese. E l'intero ricavato delle vendite di queste compilation in formato digitale è devoluto a Beit Am, spazio culturale che in questo momento sta provvedendo ai bisogni primari delle persone nei centri di accoglienza e anche a diverse altre iniziative locali sia a Beirut sia nel sud del paese. Tantissimi i brani inediti contenuti in queste raccolte, con artisti sia libanesi sia di altri paesi. I pezzi che abbiamo ascoltato in sequenza erano prima Building a Nest degli Scrambled Eggs, storica formazione rock, indie rock libanese. Il brano era un vecchio brano inedito, una formazione che è nata alla fine degli anni 90, è composta da Sharbel Aber, Mark Kozzi e da Tony e Said Elie. Subito dopo, il brano che abbiamo ascoltato in sequenza era invece una traccia della cantautrice e produttrice libanese Yasmin Hamdan, che tra l'altro ha pubblicato un bellissimo album da solista su Crammed Disc nell'ultima parte del 2025. Qui era con il multistrumentista, in particolare suonatore di oud, Oussama Abdel Fattah. Ascoltiamo anche un altro brano dalla seconda e più recente compilation benefit intitolata Land 3, a compilation for the displaced in Lebanon, pubblicata con una copertina simile che include sempre tanti brani inediti di artisti libanesi e non. Ascoltiamo un pezzo di Flugen, produttrice e multistrumentista libanese che adesso da qualche anno fa base in Grecia.

E nonostante siano sempre attraversate da espressioni diverse di rabbia, dolore, crudezza, oscurità, le musiche prodotte da artisti che arrivano dall'area medio orientale, da tempo interessata da conflitti durissimi, sono musiche che in qualche modo includono anche forme di dolcezza, di speranza, di resistenza, una ricerca di bellezza che è nella musica di tanti artisti palestinesi, ma anche libanesi. Basti pensare a Yumna Saba, Yara Smar, gli stessi Sanam. Così avviene anche per Sherbel Haber, che abbiamo appena ascoltato con un brano subito dopo quello di Flugen. La traccia si intitolava Phosphorus Resting by the Entrance of a Quantic Maze, traccia tratta dal suo recente album uscito per Rapture Records e dal titolo abbastanza esplicativo May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable. Sherbel Haber ha suonato per anni in formazioni legate al post-punk, all'indie rock di Beirut, lo abbiamo menzionato con gli Scrambled Eggs, ma ha fatto parte anche del duo The Bunny Tylers. Oltre alla sua carriera da solista si occupa anche di musiche per il cinema e per l'arte visiva. Questo album è nato dopo il suo trasferimento lo scorso anno da Beirut a Parigi. Un album caratterizzato da un ambient vagamente distorta, molto narrativa, che lambisce anche i territori del post-rock più sperimentale, della drum music, una musica malinconica ma allo stesso tempo anche luminosa, scintillante. Il compositore libanese racconta di aver sempre amato Parigi e di aver sentito a un certo punto che fosse giunto il momento di prendere le distanze dalla guerra che lo circondava e che non poteva più ignorare gli orrori del mondo, ma che la sua musica in qualche modo poteva aiutarlo a trovare proprio un po' di dolcezza. Ascoltiamo un altro brano da questo lavoro, May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable, Sherbel Haber con I Stutter When I Speak of Love and Death.

E nella notte di battiti è arrivato il mago Cotrone. Questo attraverso la voce di Elio Germano, che è la guida narrativa del nuovo disco firmato dal sassofonista e compositore Roberto Bottalico. L'album si intitola Così è, se vi pare, Jazz Poem. Il musicista romano dunque intreccia qui il linguaggio del jazz con il pensiero e la poetica di Pirandello. È un disco diviso in due parti: la prima, I giganti della montagna, e la seconda, Le novelle. E questa notte noi ci concentriamo su I giganti della montagna, il primo CD dal quale abbiamo già ascoltato il primo brano del secondo atto, Cotrone, il mago, appunto. E la scansione della prima parte è proprio quella di un poema sinfonico diviso in tre atti, ispirato all'ultima opera teatrale di Pirandello, il tutto immaginato sotto la lente jazz, come dicevamo. Scivoliamo allora all'epilogo del terzo atto, lo ascoltiamo subito, si intitola L'illusione.

Le figure non sono inventate da noi, sono un desiderio dei nostri stessi occhi. Tutte le cose che ci nascono

0: Sempre con la luna tutto comincia a farsi di sogno sulla terra, come se la vita se ne andasse e non rimanesse una larva malinconica nel ricordo. Escono allora i sogni.
1: Teatro, visioni, suono e parola, la drammaturgia sonora di Così è, se vi pare, il poema jazz costruito dal sassofonista Roberto Bottalico insieme ad una bella schiera di musicisti, un ampio organico che fornisce diverse soluzioni armoniche, timbriche a cavallo tra scrittura, composizione e improvvisazione, e poi la voce di Elio Germano nel ruolo di Mago Cotrone e Pirandello ad ispirare tutto il lavoro, pubblicato a metà aprile attraverso Filibusta Records. Gentle Breath invece è il titolo del disco d'esordio del quintetto Crescendo Sphere, che ospita niente meno che Fabrizio Bosso, un bel lavoro dove si alterna sospensioni melodiche, ritmi complessi, dove la strumentazione acustica si intreccia al mondo elettronico. Partiamo subito dall'inizio, dalla prima traccia, eccola qui, Dreamlike Thoughts, Crescendo Sphere.

Dreamlike Thoughts, The Gentle Breath, il bel debutto discografico dei Crescendo Sphere, dicevo un quintetto formato da giovani musicisti che agitano la scena jazz italiana. Stefano Proietti, pianoforte e tastiere, live electronics, composizione e arrangiamento. Gianmarco Denisi, batteria, percussioni, live electronics, composizione e arrangiamento. Aldo Di Caterino, flauti e composizione. Vittorio Cuculo, sassofoni, contralto e soprano, con Giordano Panizza, contrabbasso e basso elettrico, quintetto che diventa sestetto, come dicevo, con la partecipazione speciale di Fabrizio Bosso, tromba ed effetti. Gentle Breath, che è il titolo del lavoro, è anche la loro metafora di vita, un respiro gentile che diventa musica, dialogo, gesto creativo, ascolto reciproco, equilibrio e libertà. Let's Ride, Crescendo Sphere.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica, La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Marais Marais, Le tableau de l'opération de la taille.
3: Jordi Savall, viola da gamba.
2: Angallé, cembalo. L'esecuzione è accompagnata dalla descrizione parlata dei vari passi.
4: Le tableau de l'opération de la taille. L'aspect de l'appareil.

0: Di Marais Marais avete ascoltato Le tableau de l'opération de la taille.
1: Jordi Savall, viola da gamba.
0: Angallé, cembalo. L'esecuzione è accompagnata dalla descrizione parlata dei vari passi.
2: Gioachino Rossini. Une caresse à ma femme, per pianoforte, numero 7 da Album pour les enfants dégourdi. 12 pezzi per pianoforte. Volume settimo della raccolta Pêche de vieillesse. Jeffrey Swan, pianoforte.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Une caresse à ma femme per pianoforte, numero 7 da Album pour les enfants dégourdis, 12 pezzi per pianoforte, volume 7 della raccolta Pêche de vieillesse. Jeffrey Swan, pianoforte.
1: Giacomo Puccini. Due liriche per voce e pianoforte. Sole e amore. Avanti Urania. Vincenzo La Scola, tenore. Paola Molinari, pianoforte.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato due liriche per voce e pianoforte. Vincenzo La Scola, tenore. Paola Molinari, pianoforte.
1: Claude Debussy, Estampes, Jardin sous la pluie, net et vif. Nikolai Luganski, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato da Estampes Jardin sous la pluie. Nikolaj Luganski, pianoforte.
1: Antonio Vivaldi, concerto in fa maggiore per violino e orchestra RV 293, l'autunno. Ballo e canto dei Villanelli. Allegro, larghetto, allegro assai. Ubriachi dormienti. Adagio molto. La caccia, allegro. Antonio De Secondi, violino, concerto italiano. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per violino e orchestra RV 293, L'autunno, Antonio De Secondi, violino, concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga quarta in do diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 873, Friedrich Haas, clavicembalo.